caffè. La differenza è sostanziale, sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno, perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

Sono le 3 in punto.

0: Quentin Tarantino.
1: Ti informa, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

Radio Verona.

0: Vi sta aprendo porte verso una nuova stabilità. Gemelli, sarete particolarmente ispirati nella scrittura e in ogni forma di comunicazione sociale. La vostra agilità mentale vi permetterà di gestire più impegni contemporaneamente. Cancro, dedicate tempo alla cura del vostro benessere psicofisico e alla vostra serenità. Un momento di introspezione vi regalerà risposte chiare a dubbi recenti. Leone, mostrerete la vostra forza d'animo affrontando con dignità una piccola sfida in attesa. Il vostro coraggio sarà la bussola che guiderà voi e chi vi sta vicino. Vergine, la cura dei dettagli sarà la vostra carta vincente per ottenere un incarico di fiducia. Non permettete però che il perfezionismo vi faccia perdere troppo tempo. Bilancia, vivrete momenti di ottima intesa con i vostri collaboratori più stretti o con il partner. La cooperazione sincera porterà risultati migliori di quelli sperati. Scorpione, sarete determinati a raggiungere un obiettivo ambizioso senza lasciarvi influenzare da nessuno. La vostra volontà sarà il motore inarrestabile della vostra giornata. Sagittario, il vostro ottimismo sarà la chiave per trasformare un problema in una grande opportunità. Riuscirete a trasmettere fiducia a chiunque incrocerà il vostro sguardo. Capricorno, procederete con fermezza verso i vostri traguardi, consolidando la vostra ottima reputazione. La vostra esperienza sarà la garanzia di successo in ogni vostra azione. Acquario, sentirete il desiderio di agire per il bene comune, proponendo soluzioni molto originali. La vostra generosità intellettuale vi porterà a stringere legami di valore. Pesci, la vostra fantasia vi permetterà di inventare nuove strategie per superare intoppi pratici. Lasciate che l'ispirazione guidi i vostri passi e non sbaglierete affatto. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da...
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
3: Radio Verona.
4: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà! Delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio Verona.
3: Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldavano

0: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Il 6 marzo 2013 David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: sono le 7 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.

0: Verona Top News.
1: Bentrovati e bentrovate, nuovo Bentegodi. L'Hellas Verona chiama in causa la città. Nei prossimi giorni il club avvierà un'indagine sul progetto di riqualificazione dello stadio, coinvolgendo con un questionario abbonati, tifosi, partner commerciali e rappresentanti del quartiere. L'obiettivo è raccogliere esigenze e aspettative in vista dello studio di fattibilità che la società dovrà presentare entro settembre. Il Bentegodi è intanto tra i 16 impianti candidati dall'Italia per Euro 2032. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
0: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
1: È mercoledì 12 agosto, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Verona nel mirino di un possibile attentato, un 22enne albanese radicalizzato online, secondo gli investigatori stava pianificando un attacco al centro commerciale Adigeo, arrivato domenica da Tirana all'aeroporto di Treviso con i genitori, è stato immediatamente fermato dalla polizia ed espulso per motivi di sicurezza nazionale. Il giovane avrebbe raccolto materiale per costruire un ordigno e denaro per realizzare il progetto. L'operazione è stata confermata dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Un vasto incendio ha devastato ieri pomeriggio circa 10.000 metri quadrati, equivalenti ad un campo e mezzo di calcio o a Piazza Bra, del parco dell'Adige Nord a Verona. Le fiamme sono divampate intorno alle 16, interessando sottobosco, arbusti e giovani alberi. Sul posto, vigili del fuoco, polizia locale e protezione civile hanno lavorato per spegnere gli ultimi focolai e mettere in sicurezza l'area. Secondo le prime informazioni riferite dall'assessore Federico Benini, non si esclude l'origine dolosa dell'incendio, sono in corso accertamenti. Emergenza idrica, intanto scattano le restrizioni anche a Verona. Il sindaco Damiano Tommasi ha firmato un'ordinanza valida fino al 31 agosto. Dalle 6 alle 22 l'acqua potabile potrà essere utilizzata soltanto per bere e per esigenze igienico-sanitarie. Vietati quindi irrigazione di orti e giardini, lavaggio privato delle auto e riempimento delle piscine. L'irrigazione sarà consentita soltanto di notte tra le 22 e le 6. Le sanzioni vanno da 25 a 500 euro. Il provvedimento arriva dopo la dichiarazione regionale di emergenza per deficit idrico. Restano gravissime le condizioni dell'88enne investito ieri mattina alle golosine. L'anziano stava attraversando via Murari Bra quando è stato travolto da una Renault Megane. Soccorso, rianimato sul posto per circa 45 minuti, è stato ricoverato in terapia intensiva al polo Confortini. La polizia locale sta ricostruendo la dinamica dell'incidente anche attraverso le telecamere della zona. Nuovo Bentegodi, al dibattito si aggiunge una proposta per salvare l'impianto esistente. L'architetto veronese Giovanni Castiglioni propone di recuperare il progetto elaborato per la candidatura a Euro 2016, campo abbassato, eliminazione della pista di atletica, tribune più vicine al terreno di gioco e nuova copertura. Il progetto aggiornato agli standard attuali dovrebbe, secondo Castiglioni, rimanere a regia e proprietà comunale e coinvolgere anche il quartiere stadio e la Spianà. E sul quartiere stadio è intanto polemica per la ZTL delle partite. Noi Moderati denuncia che a meno di due settimane dall'inizio del campionato varchi elettronici e pass per i residenti non sono ancora operativi e chiede un presidio straordinario della polizia locale dalla prima partita del 23 agosto. L'assessore alla mobilità Tommaso Ferrari replica: il progetto è pronto, manca soltanto l'autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e partirà appena arriverà il via libera. Settimana di Ferragosto, entrano nel vivo le sagre veronesi. A Quinzano prosegue fino a domenica la festa di San Rocco, mentre a San Pancrazio è in corso l'antica sagra dell'Assunta. Da domani appuntamento anche alla Pieve di Montorio con la tradizionale pastissada de Musso. A Ferragosto torna inoltre la festa dell'Assunta alla Carega. Alle 12.30 la benedizione del vescovo Domenico Pompili, seguita dal tradizionale minestrone. È tutto, adesso il traffico e poi le previsioni del tempo.
2: Finalmente! Giuseppe, è proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
3: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
2: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
3: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
2: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
3: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
4: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Radio Verona. Viabilità.
1: Al momento il traffico è scorrevole sull'intera rete viaria di nostra copertura. Ricordiamo solo gli autovelox e i telelaser mobili della polizia locale possibili a Verona su queste vie: via Cadi Aprili, via Belfiore, via San Michele, via Badile, via Preare e Lungadige a Tiraglio. È tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
0: Meteo.
1: Un campo di alte pressioni torna ad abbracciare la nostra regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico a Verona avremo cieli poco nuvolosi, la temperatura massima raggiungerà i 35 gradi, quindi inferiore ai giorni precedenti, ma rimane l'allerta meteo per AFA. Sui litorali giornata poco nuvolosa, salvo nubi sparse al mattino. Sul lago di Garda cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, mentre sulle prealpi avremo una giornata variabile con maggiori schiarite al pomeriggio.
0: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona. Radio Verona, tempo reale.
1: Buongiorno, io sono Luca Del Ponte, sono le 7:13 minuti 57 secondi di mercoledì 12 agosto, questa è Radio Verona e questo è Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Come sempre potete partecipare anche voi, il nostro WhatsApp è il 335 60 11 610, potete mandarci messaggi scritti e vocali. Partiamo dalla Colombia, dove continua a crescere il bilancio del devastato terremoto. Le stime americane parlano oramai di almeno 1000 morti. Si continua a scavare tra le macerie e arrivano anche storie di persone estratte vive. A Cali sono stati salvati una madre con il suo bimbo appena nato e una giovane rimasta sepolta per 30 ore. 6 aeroporti su 7 hanno riaperto e da diversi paesi sono stati offerti aiuti per oltre 1.300 milioni di dollari. Notte di guerra intanto sul Mar Nero. Droni hanno attaccato la città portuale russa di Novorossiysk. Secondo i media statali russi, i detriti hanno colpito anche edifici residenziali e ci sarebbero vittime. Esplosioni segnalate anche nella Crimea occupata. E torna ad alzarsi la tensione nell'estremo oriente. La Corea del Nord ha lanciato quello che Seul identifica come un missile balistico che avrebbe percorso più di 700 chilometri. Succede questo alla vigilia delle esercitazioni militari congiunte tra Corea del Sud e Stati Uniti, che Pyongyang considera una prova generale di guerra. E dagli Stati Uniti Donald Trump torna a parlare del suo futuro. Dice che molti gli chiedono di candidarsi ancora alla Casa Bianca nel 2028, ma riconosce che la legge è chiara. La Costituzione infatti impedisce un terzo mandato presidenziale. Sul Medio Oriente Trump ribadisce di non fidarsi dell'Iran e sostiene che siano gli Stati Uniti a controllare lo stretto di Hormuz. Qui da noi invece continua un'ondata di caldo che per durata è diventata la più lunga di questa estate, potrebbe accompagnarci fino al 17 agosto, arrivando a 20 giorni consecutivi con temperature anche 7-8 gradi sopra le medie. E oggi c'è anche un appuntamento particolare con il cielo, perché c'è l'eclissi parziale di sole visibile in serata anche dal Veronese, e di questo parleremo anche con un esperto astrofilo che ci darà i consigli. E veniamo proprio a Verona. Ieri pomeriggio un vasto incendio ha interessato circa 10.000 metri quadrati del parco dell'Adige Nord. Per capirci, è un'area grande più o meno come un campo e mezzo da calcio. Ne parleremo questa mattina con l'assessore alle strade e ai giardini Federico Benini. Da oggi poi Verona deve fare i conti anche con l'emergenza idrica. Fino al 31 agosto, tra le 6 del mattino e le 10 di sera, l'acqua potabile potrà essere utilizzata soltanto per bere e per le necessità igienico-sanitarie. E restano gravissime le condizioni invece dell'88enne investito ieri mattina in via Mura Libra alle Golosine. Tra poco mettiamo ordine anche nelle notizie che trovate questa mattina sui giornali, cercando soprattutto di capire cosa c'è dietro i titoli e quali sono le storie che ci accompagneranno nelle prossime ore. Poi gli aggiornamenti da Verona, il traffico, il meteo, i vostri messaggi e gli approfondimenti di questa mattina. È Tempo Reale su Radio Verona.
0: Radio Verona. Radio Verona.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
5: Radio Verona, tempo reale.

0: Achille Lauro con Comuni Immortali, e c'è un'altra notizia che non è sui quotidiani questa mattina, perché questa notte c'è stato un nuovo incendio a Castel d'Azzano. Questa volta è soprattutto il luogo ad attirare l'attenzione degli investigatori. Le fiamme infatti sono divampate intorno alle 4:20 in un campo molto vicino al casolare di via San Martino, dove nell'ottobre scorso l'esplosione durante un'operazione delle forze dell'ordine costò la vita a 3 carabinieri. Questa notte sono andate a fuoco 5 rotoballe di fieno e 2 trattori. I vigili del fuoco sono ancora sul posto anche per la grande quantità di materiale che deve essere smassato. Ci sono anche i carabinieri che stanno cercando di stabilire l'origine del rogo e naturalmente, vista l'estrema vicinanza al luogo della strage dello scorso ottobre, ogni ipotesi viene verificata. E dunque è il secondo incendio sul quale si concentra l'attenzione nel veronese in poche ore, dopo quello di ieri pomeriggio al parco dell'Adige Nord. Adesso però veniamo alle prime pagine dei quotidiani locali. Cominciamo da Verona, cominciamo dal giornale L'Arena, che in taglio alto mette la vicenda del giovane attentatore o presunto attentatore che è stato arrestato a Treviso appena sceso dall'aeroporto e già espulso. Progettava attentato all'Adigeo, espulso islamista albanese, il giovane radicalizzato fermato per terrorismo all'aeroporto di Treviso. Per la cronaca, sempre sull'Arena, sul nuovo stadio l'Hellas chiede il parere dei veronesi. Cosa vuol dire? Vuol dire che la società ha presentato al comune una manifestazione preliminare di interesse, e fin qua lo sappiamo, per riqualificare il Bentegodi, ma adesso la società dà il via ad un'indagine contattando diversi gruppi, tra cui abbonati, tifosi, partner commerciali e rappresentanti del quartiere, per sentire quali sono i desiderata in merito a questo progetto. Ancora per la cronaca, golosine, è grave l'anziano investito, gravissime anzi vengono descritte le condizioni dell'uomo 88enne investito ieri mattina alla guida di una da un uomo alla guida di una Renault Megane in via Murari Bra, all'altezza del civico 38 alle golosine. E poi si parla di deficit idrico, caldo, limiti all'uso dell'acqua, così sul giornale L'Arena. Per gli europei di nuoto nei 100 rana all'oro di Martinenghi, il campione adottato da Verona. E queste sono le principali notizie che troviamo questa mattina sul giornale L'Arena. Tra poco andiamo a spasso per il Veneto anche con gli altri quotidiani.
1: Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Una donna è stata salvata a Cali dopo essere rimasta sepolta per 30 ore sotto le macerie del terremoto avvenuto in Colombia di magnitudo 7.4 di lunedì scorso. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 224 morti, mentre i feriti restano circa 800. Un italiano è morto ieri a Formentera. La causa più probabile del decesso sarebbe l'annegamento, sebbene ciò non sia stato ancora accertato in via definitiva, così come anche l'identità della vittima. Dopo l'arresto, il primo confronto con i giudici questa mattina a Walter Lavitola, arrestato perché ritenuto il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, comparirà in una saletta del carcere di Rebibbia davanti al GIP nell'ambito dell'interrogatorio di garanzia. L'attività eruttiva dell'Etna non si arresta dopo la sospensione delle attività all'aeroporto di Catania a causa della nube vulcanica in atmosfera. Si ferma anche lo scalo di Comiso nel Ragusano. I voli saranno sospesi fino alle 11. Disagi anche all'aeroporto internazionale di Malta. Lo sport con gli europei di nuoto e di atletica. Nadia Battocletti si conferma regina del mezzo fondo continentale a Birmingham nei 5.000 metri. Delusione invece per Jacobs, che si ferma nella finale dei 100 per un infortunio all'adduttore. Ital nuoto show in vasca a Parigi, quarto oro europeo consecutivo negli 800 stile libero per Simona Quadarella. Martinenghi invece trionfa nei 100 rana, terzo Cerasuolo. Bronzo anche per Sara Curtis nei 100 stile libero. Ed è tutto, a più tardi.
0: Viabilità.
2: Rimane scorrevole il traffico sull'intera rete viaria di nostra copertura. Ricordiamo a Verona gli autovelox e i telelaser mobili della polizia locale possibili in questi giorni su via Cadi Aprili, via Belfiore, via San Michele, via Badile, via Preare e Lungadige Attiraglio. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio Verona. Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad, grande spesa, piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su conad.it. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
4: E un gelatino o uno stuzzichino?
3: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Chi rende il tuo bucato super profumato? Fabuloso! Il detersivo lavatrice Fabuloso è a 2,49€, mentre i 9 ammorbidenti concentrati da un litro sono a 1,99€. E con due prodotti Fabuloso, di cui almeno un ammorbidente, in omaggio uno spray Fabuloso lavanda da 600 ml. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
0: Radio Verona. Radio Verona, tempo reale.

0: del 2021 su a tempo reale, sono le 7:41 minuti 9 secondi di questo mercoledì 12 agosto, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Vediamo gli altri quotidiani della nostra regione, i titoli. Corriere del Veneto, anche qui, voleva mettere la bomba all'Adigeo, era atterrato a Treviso per raggiungere i parenti a Pordenone, ignari i genitori, la scelta dell'ipermercato da colpire a Verona. Il giovane albanese era affiliato all'ISIS e aveva lanciato una raccolta fondi per finanziare l'attentato. E c'è un'intervista di Monica Zicchiero alla procuratrice antiterrorismo a Venezia, Alessandra Dolci. Dark web, intercettazioni social, così si muove il sistema di prevenzione, racconta appunto il magistrato. E viene appunto raccontato da un sociologo sempre intervistato sul Corriere questa mattina, un sociologo delle religioni al Bo a Padova. In Albania nessuno sogna lo Stato islamico, si tratta di un caso raro di estremismo. E poi anche in base alle norme di prevenzione viene spiegato perché non è stato possibile arrestarlo, viene spiegato se lo hanno espulso ci sono elementi concreti, così sul Corriere del Veneto. Il caso dell'ULS 2 viene ripreso con alcune dichiarazioni. Ho pedinato i medici soltanto fuori dall'ospedale, perché vengono ascoltati, diciamo, coloro che parteciparono a queste investigazioni private per ordinate dalla precedente gestione dell'ULS 2 della marca trevigiana, per scoprire la infedeltà di non solo dipendenti ma anche di dirigenti. Ancora sul Corriere, cadono le foglie ai colori d'autunno, gli alberi si difendono in questo modo dal caldo. E andiamo invece sul Giornale di Vicenza, anche qui il caldo brucia i parchi vicentini, a San Biagio arriva l'acqua extra, in questo caso brucia è una metafora per dire appunto che restano aridi. Invece abbiamo la notizia da Verona che ieri è andato a fuoco una parte, insomma, considerevole all'interno del parco dell'Adige Nord. Ne parleremo poi più tardi anche con l'assessore Federico Benini. Sempre sul Giornale di Vicenza, polizia locale all'ex Siamic, provincia e comune al lavoro per la nuova sede a Vicenza. L'immobile abbandonato in zona Campomarzo appunto vede questo progetto. Arriva l'eclissi che allinea Ruba a Vicenza, ma non soltanto a Vicenza, credo un po' in tutto il Veneto. Il Mattino di Padova invece scrive: fondi per la strada del Santo, una gara da 3 milioni e 300 mila euro per il progetto di potenziamento del tratto compreso tra gli svincoli 18 e 19 della regionale 308. Sono stati stanziati 50 milioni di euro per l'intera opera, si tratta di 3 svincoli di un chilometro in tutto, migliorano l'accesso alla nuova area ospedaliera. Siamo ovviamente a Padova e naturalmente non manca la fotonotizia degli occhialini per vedere l'eclissi questa sera intorno alle 19:40, uno spettacolo con molti rischi per gli occhi, raccomandano gli esperti di non usare né occhiali da sole né occhiali fai da te, ma di avvalersi proprio di questi occhiali che mi pare, non so dove vengano venduti, ma insomma da qualche parte si trovano. Anzi, magari se ce lo fate sapere scriveteci al 335 60 11 610 e raccontateci se questa sera sarete a vedere l'eclissi, anche perché poi più tardi alle 8:45, tra un'oretta, sentiremo un esperto dell'Associazione Astrofili di Verona che ha organizzato per questa sera un particolare ritrovo, non soltanto per l'eclissi ma anche per vedere le stelle cadenti. Tra pochissimo torniamo con la lettura dei quotidiani qui in diretta.
1: Ti informa, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Luca Marena di Baby K alle 7:51 minuti 36 secondi, mercoledì 12 agosto. Ogni tanto ci piace anche, insomma, essere un po', come dire, un po' più leggeri anche con questo genere di canzoni. Andiamo sulla Nuova Venezia, che invece ci porta di nuovo purtroppo alla cronaca. Un caso particolare questo: muore trafitto dal guardrail Alberto Pinton, 44 anni, di Dolo. Ha imboccato l'ingresso all'area di servizio di Bazzera sulla tangenziale, ma si è schiantato contro la cuspide. L'uomo era istruttore di una palestra padovana. L'auto è stata trapassata dalla lamiera e l'autista è deceduto sul colpo. Traffico rallentato per ore. Una notizia questa che però richiama anche il tema della sicurezza, dei presidi che vengono messi e dislocati appunto sulle arterie, proprio per garantire la sicurezza, o che dovrebbero garantire la sicurezza, e anche sulla regolarità ovviamente di questi presidi e di questi guardrail. Comunque vedremo se questa notizia poi aprirà sviluppi di questo genere, cioè se ci saranno delle indagini che possono andare in questa direzione. Andiamo sulla Tribuna di Treviso, invece qui naturalmente si parla dei medici nel mirino delle indagini private che erano state organizzate nell'ULS 2 della marca trevigiana dalla precedente amministrazione. I risultati dell'attività investigativa a tappeto nell'ospedale di Treviso ha preso avvio in base a sospetti su specifici professionisti sanitari. È stata rilevata attività privata durante l'orario in ospedale, cosa che ovviamente non si può fare. Due si sono dimessi e una è stata sospesa, multa da 300.000 euro. Allora, formalmente, ma leggiamo qualche riga: in servizio negli ospedali dell'ULS 2, mentre in realtà svolgevano attività libera professionale, almeno in tre, tutti e tre medici dipendenti dell'ULS 2, messi alle strette. Due si sarebbero dimessi spontaneamente, la terza, una donna, è stata sospesa e costretta a risarcire l'ULS per circa 300.000 euro. Sarebbero i primi esiti dell'indagine degli investigatori privati in ospedale. I sindacati però insistono, si tratta di una indagine preventiva. Ad ogni modo, insomma, qualche risultato questa indagine, al di là poi della forma, che poi la forma diventa anche contenuto, però qualche risultato interessante mi sembra dire lo abbia portato. Tra poco alle 8 abbiamo le ultime news locali, tornando su Verona, lo sport con Alessio Facincani e naturalmente le previsioni meteo che comprendono il Veneto, Verona, i litorali e naturalmente il lago di Garda.
1: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è nuova Verona Auto, in via Gardesane 13.
5: Mamma Mobile Discount! Vieni a risparmiare.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.

0: Sono le 7 e 59 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Da oltre 40 anni, Apprent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
1: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate, vasto incendio nella notte a Castel d'Azzano, dalle 4.20 bruciano 5 rotoballe di fieno e 2 trattori in un campo vicinissimo al luogo dell'esplosione che nell'ottobre scorso costò la vita a 3 carabinieri. I vigili del fuoco ancora al lavoro, sul posto anche i carabinieri che indagano sulle cause del rogo. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: Radio Verona Notizie.
3: È mercoledì 12 agosto, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Verona nel mirino di un possibile attentato, un 22enne albanese radicalizzato online, secondo gli investigatori stava pianificando un attacco al centro commerciale Adigeo. Arrivato domenica da Tirana all'aeroporto di Treviso con i genitori, è stato immediatamente fermato dalla polizia ed espulso per motivi di sicurezza nazionale. Il giovane avrebbe raccolto materiale per costruire un ordigno e denaro per realizzare il progetto. L'operazione è stata confermata dal ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Un vasto incendio ha devastato ieri pomeriggio circa 10.000 metri quadrati del parco dell'Adige Nord a Verona. Le fiamme sono divampate intorno alle 16, interessando sottobosco, arbusti e giovani alberi. Sul posto vigili del fuoco, polizia locale e protezione civile hanno lavorato per spegnere gli ultimi focolai e mettere in sicurezza l'area. Secondo le prime informazioni riferite dall'assessore Federico Benini, che avremo il nostro ospite tra poco alle 8.15, non si esclude l'origine dolosa dell'incendio, sono in corso gli accertamenti. E un altro incendio è scoppiato questa notte a Castel d'Azzano, come avete sentito anche nella nostra top news. Dalle 4.20 i vigili del fuoco sono impegnati per un rogo che ha coinvolto 5 rotoballe di fieno e 2 trattori in un campo molto vicino al luogo dell'esplosione che nell'ottobre scorso costò la vita a 3 carabinieri. Le operazioni sono ancora in corso per la grande quantità di materiale da smassare. Sul posto anche i carabinieri che indagano sulle cause dell'incendio. Emergenza idrica, scattano le restrizioni anche a Verona. Il sindaco Damiano Tommasi ha firmato un'ordinanza valida fino al 31 agosto. Dalle 6 alle 22 l'acqua potabile potrà essere utilizzata soltanto per bere, per esigenze igienico-sanitarie vietate, quindi irrigazione di orti e giardini, lavaggio privato delle auto e riempimento delle piscine. L'irrigazione sarà consentita soltanto di notte tra le 22 e le 6. Le sanzioni vanno da 25 a 500 euro. Il provvedimento arriva dopo la dichiarazione regionale di emergenza per il deficit idrico. Restano gravissime le condizioni dell'88enne investito ieri mattina alle golosine. L'anziano stava attraversando via Murari Bra quando è stato travolto da una Renault Megane. Soccorso e rianimato sul posto per circa 45 minuti, è stato ricoverato in terapia intensiva al polo Confortini. La polizia locale sta ricostruendo la dinamica dell'incidente anche attraverso le telecamere della zona. Nuovo Bentegodi, l'Hellas Verona chiama in causa la città. Nei prossimi giorni il club avvierà un'indagine sul progetto di riqualificazione dello stadio, coinvolgendo con un questionario abbonati, tifosi, partner commerciali, rappresentanti del quartiere. L'obiettivo è raccogliere esigenze e aspettative in vista dello studio di fattibilità che la società dovrà presentare entro settembre. Il Bentegodi è intanto tra i 16 impianti candidati dall'Italia per Euro 2032. Da domani a Verona arrivano anche gli scooter elettrici in sharing. Parte la sperimentazione di Bit Mobility con una flotta iniziale di 50 mezzi disponibili anche nelle ore notturne. Il servizio coprirà Verona e diversi comuni della cintura e in via sperimentale arriverà fino alla Cise e Peschiera sul Garda. Gli scooter potranno essere lasciati esclusivamente negli stalli riservati alle moto. Settimana di Ferragosto, entrano nel vivo le sagre veronesi. A Quinzano prosegue fino a domenica la festa di San Rocco, mentre a San Pancrazio è in corso l'antica sagra dell'Assunta. Da domani appuntamento anche alla Pieve di Montorio con la tradizionale pastissada de Musso. A Ferragosto torna inoltre la festa dell'Assunta alla Carega. Alle 12.30 la benedizione del vescovo Pompili, seguita dal tradizionale minestrone. Siamo adesso allo sport con Alessio Facincani. Buongiorno.
5: Buongiorno, si avvicina la sfida di Coppa Italia contro la Virtus Entella per il Verona, ma è sempre il mercato a farla da padrone. Nelle ultime ore si è avvicinato alla maglia gialloblu Andrea Leborgne, centrocampista classe 2006. Verona e Como hanno avuto un dialogo positivo, ormai l'Hellas ha superato definitivamente la concorrenza di Cremonese ed Empoli e quindi presto Baroni dovrebbe avere a disposizione un nuovo centrocampista. Sul mercato ufficiale, la cessione in prestito con diritto di riscatto di Cristian Corradi alla Juventus. Il difensore giocherà con la Juventus Next Gen la prossima stagione, con il club bianconero ha firmato un contratto fino al 2030. Intanto una notizia di mercato anche di pallacanestro, perché la Tezenis ha chiuso il suo roster per la prossima stagione dopo l'ingresso di Mike Toby, centro statunitense però passaportato sloveno. C'è stato anche l'ingresso di Matteo Oliveri, un giovane che giocherà sia con la prima squadra ma anche con la formazione under 19 di eccellenza, per completare così anche il pacchetto degli italiani. Linea allo studio.
3: Grazie Alessio Facincani. Ora le previsioni del tempo.
6: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
7: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
6: Ancora no, manca l'illuminazione.
7: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
6: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
7: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
8: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
9: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
10: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
9: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
11: Radio Verona. Meteo.
3: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico oggi a Verona avremo cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima fino a 35 gradi e allerta calore nelle ore centrali e serali della giornata. Sui litorali e anche sul lago di Garda giornata poco nuvolosa salvo nubi sparse al mattino. Sulle prealpi cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata salvo qualche addensamento serale.
12: Radio Verona Flashback. No.

0: Radio Verona. L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Una buona giornata a tutti da Roberto. Eccoci a mercoledì 12 agosto 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. La vostra energia esplosiva vi permetterà di chiudere accordi che sembravano impossibili. Sarete trascinatori carismatici capaci di motivare anche i più pigri. Toro, riceverete una proposta o un segnale positivo che confermerà la vostra buona strada. La vostra affidabilità vi sta aprendo porte verso una nuova stabilità. Gemelli, sarete particolarmente ispirati nella scrittura e in ogni forma di comunicazione sociale. La vostra agilità mentale vi permetterà di gestire più impegni contemporaneamente. Cancro, dedicate tempo alla cura del vostro benessere psicofisico e alla vostra serenità. Un momento di introspezione vi regalerà risposte chiare a dubbi recenti. Leone, mostrerete la vostra forza d'animo affrontando con dignità una piccola sfida in attesa. Il vostro coraggio sarà la bussola che guiderà voi e chi vi sta vicino. Vergine, la cura dei dettagli sarà la vostra carta vincente per ottenere un incarico di fiducia. Non permettete però che il perfezionismo vi faccia perdere troppo tempo. Bilancia, vivrete momenti di ottima intesa con i vostri collaboratori più stretti o con il partner. La cooperazione sincera porterà risultati migliori di quelli sperati. Scorpione, sarete determinati a raggiungere un obiettivo ambizioso senza lasciarvi influenzare da nessuno. La vostra volontà sarà il motore inarrestabile della vostra giornata. Sagittario, il vostro ottimismo sarà la chiave per trasformare un problema in una grande opportunità. Riuscirete a trasmettere fiducia a chiunque incrocerà il vostro sguardo. Capricorno, procederete con fermezza verso i vostri traguardi, consolidando la vostra ottima reputazione. La vostra esperienza sarà la garanzia di successo in ogni vostra azione. Acquario, sentirete il desiderio di agire per il bene comune, proponendo soluzioni molto originali. La vostra generosità intellettuale vi porterà a stringere legami di valore. Pesci, la vostra fantasia vi permetterà di inventare nuove strategie per superare intoppi pratici. Lasciate che l'ispirazione guidi i vostri passi e non sbaglierete affatto. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero

0: Sono le 8, 16 minuti e 38 secondi di questo mercoledì 12 agosto, la seconda parte di Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Ieri pomeriggio un vasto incendio ha devastato circa 10.000 metri quadrati del parco dell'Adige Nord a Verona, l'equivalente di un campo e mezzo da calcio, o insomma l'equivalente più o meno di un'area vasta quanto Piazza Brare. Fiamme sono divampate intorno alle 16. A darne notizia è stato l'assessore alle strade e ai giardini Federico Benini, precisando anche che non si esclude l'origine dolosa dell'incendio. Intanto ci colleghiamo con l'assessore Federico Benini, con noi questa mattina a Tempo Reale. Grazie assessore per esserci.
1: Buongiorno a voi.
0: Ecco, allora, qual è la situazione? Cioè, che cosa risulta e che cosa è andato a fuoco intanto ieri nel parco dell'Adige Nord?
1: Ma ieri io sono recato verso le 6:30 e c'erano ancora le operazioni in corso dei pompieri, sostanzialmente, per cercare di in qualche modo spegnere quelli che erano anche i piccoli incendi, perché cosa è successo? Che comunque continuava a venire fuori fumo dagli arbusti, sì. E quindi dovevano rimanere lì fin tanto che la situazione non fosse definitivamente risolta. Quindi penso che siano andati abbastanza per le lunghe poi ieri, e quindi insomma una cosa, si tratta di danni sostanzialmente, erano alberi piccoli, stiamo parlando di arbusti o poco più, però insomma comunque essendo che erano alberi boschivi, perché lì siamo in un parco, sì. in un parco protetto, ecco, siamo in via della diga, perché qualcuno mi chiede ma dove è esattamente, praticamente dove c'è la diga del Chievo, la parallela della diga del Chievo, sì. Che taglia lungo l'Adige Attiraglio verso, sì. Via Preale, per capirci.

0: per intenderci.
1: Sì. Ok, quell'area lì.
0: Perfetto. Esatto. Quindi siamo
1: quindi diciamo all'altezza di Corte Molon, però verso la diga del Chievo.
0: Ecco, allora si dice spesso che questo tipo di incendi sono favoriti anche dal grande caldo, dalla siccità. Che cosa?
1: Sì, certo, per levarci sempre qualcuno in questo caso. Infatti,
0: quali possono essere le cause? Perché appunto è stato accennato anche che non si esclude un'ipotesi.
1: Ma sicuramente sarà stata un'origine di questo tipo. Io stavo pensando proprio ieri, no, che ci sono tre tipologie di cattiverie, no? Allora, ci sono i ladri, che sono in genere quelli che comunque producono un male agli altri per trarne un beneficio.
0: Sì.
1: Poi ci sono i vandali, che sono quelli che fanno male agli altri senza trarne alcun beneficio. Poi ci sono i piromani, che praticamente fanno del male alla collettività e di cui fanno parte anche loro. Per cui diciamo, facendosi anche loro del male, sono la categoria peggiore. Sono la categoria peggiore questi. Perché chi fa un'azione di questo tipo non ne ha alcun vantaggio, non provoca un danno a un altro, ma provoca un danno anche a se stesso, anche che è la cosa più assurda che ci possa essere. Perché se uno butta a fuoco un'area di circa 10.000 metri quadrati, vuol dire che un polmone comunque è verde e è un problema per tutta la collettività.
0: Sì.
1: Una cosa del genere
0: è una cosa
1: che fa abbastanza incazzare.
0: Certo, no, ma assessore, no, ma infatti io chiedevo per capire se ci sono delle risultanze per cui si può ipotizzare anche che siano state, diciamo, date a fuoco apposta, magari se ci siano dei focolai apposta su questa cosa.
1: Insomma,
0: qui
1: adesso questo ci saranno chi lo va a valutare, che farà le valutazioni, però ecco, non è che è una cosa che succede dal nulla.
0: Certo.
1: Deve esserci la volontà di qualcuno che lo fa.
0: Certo.
1: Punto.
0: Allora, no, chiaro, adesso comunque.
1: Poi voglio dire, se uno l'avesse fatto involontariamente, uno gli cade proprio in mezzo a un bosco, un accendino, facciamo un fiammifero, è il primo che allerta le autorità che devono intervenire. La cosa non è avvenuta, quindi si fa anche presto, no?
0: Senta, assessore, restando in tema appunto di verde pubblico,
1: sì,
0: la necessità anche di aumentare il verde, viste le isole di calore che ci sono nelle città, molto pericolose tra l'altro, e c'è anche un'iniziativa che certamente non è risolutiva del problema, però che sta andando avanti da una settimana, è quella di regalare delle piante ai cittadini.
1: Siamo molto contenti, perché questa mattina stavo guardando, noi il Comune di Verona ha aderito a questa iniziativa a livello regionale, e noi praticamente di tutti i comuni del Veneto siamo nettamente il primo comune per richieste di alberi. Questa mattina abbiamo raggiunto i 5.000 alberi, doppiando il comune di Padova che è secondo e quadruplicando il comune di Vicenza che è terzo. Quindi io sono molto contento di come stanno comportando i cittadini veronesi su questo tema. Sono molto sensibili al verde, penso che sia anche un po' merito di tutte quelle iniziative che abbiamo messo in questi anni come amministrazione comunale per andare in questo senso. Penso alla cura del verde, agli innaffiatoi, piuttosto che ai bulbi in casa, piuttosto che a tutti quanti i corsi che abbiamo fatto gratuitamente sulla cura del verde, eccetera. Sono tutte attività che hanno comunque creato una maggior sensibilizzazione del tema. In una sola settimana 5.000 sono stati gli alberi richiesti dai singoli cittadini. È bella questa cosa.
0: Sono molto orgoglioso
1: di questa cosa.
0: Lo possono chiedere i cittadini che hanno giardini,
1: condominio.
0: Anche
1: magari,
0: sento
1: un amministratore di condominio e glielo chiedono, e ogni nucleo può prenotare fino a 10 alberi. Ovviamente sono alberi che vengono dati in dimensioni intorno a un metro, 50 centimetri, un metro, e poi ovviamente bisogna metterli a dimora e vengono fatti crescere. Tra l'altro verranno consegnati proprio a 100 metri da dove è avvenuto l'incendio, fatalità.
0: Ah, ok, perfetto.
1: Perché verranno consegnati nelle serre di anni che sono proprio in via della diga, proprio lì.
0: Perfetto. Beh, insomma, grazie Assessore per averci dato questa informazione. E, insomma, l'iniziativa continua, quindi ci si può rivolgere al Comune per avere appunto questi
1: altri. Dopo, noi ho maggiori informazioni sulla consegna, eccetera.
0: Certo. Grazie Assessore Federico Benini di essere stato con noi. Le auguriamo una buona giornata, buona estate.
1: Grazie, grazie.
0: Questa è Radio Verona.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
4: A Addosso Buono, tutte in saldo.
5: Abbigliamento sportivo e per tempo libero con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
4: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte.
5: Sport e relax, con stile, in Viale Europa, Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
4: Affrettatevi, ultimi giorni.
6: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump attacca l'Iran e dice che sono gli Stati Uniti a controllare lo stretto di Hormuz, non loro. Teheran non diventerà il bullo del Medio Oriente, ha aggiunto il capo della Casa Bianca. Stati Uniti-Iran però sarebbero vicini, è una sorta di accordo. Si è riaccesa la tensione tra Roma e Madrid sulla crisi dei migranti a Ceuta. A intervenire il ministro spagnolo degli esteri José Manuel Álvarez, che ha criticato la posizione dell'Italia affermando che l'atteggiamento del governo italiano non è stato di solidarietà e sostegno, ma di probabile risposta a interessi di parte e esigenze elettorali interne. In Colombia sono stati riaperti 6 dei 7 aeroporti del paese colpito dal sisma di magnitudo 7.4 due giorni fa. Intanto il paese ha ricevuto proposte di aiuti economici da diversi organismi multilaterali per un valore superiore a 1,3 miliardi di dollari. Un italiano di 60 anni è morto su una delle spiagge di Formentera. La causa più probabile del decesso è l'annegamento, mentre l'identità della vittima non è ancora stata resa nota. Atletica, un infortunio ferma Marcel Jacobs poco dopo la partenza dalla finale dei 100 metri agli europei, a rischio ora la 4%. Nadia Battocletti vince l'oro nei 5.000 metri con Maiori bronzo. Italnoto show in vasca a Parigi, Simona Quadarella in fila al quarto oro europeo consecutivo negli 800 stile libero, Martin Enghi trionfa nei 100 rana bronzo per Cerasuolo e Curtis. È tutto, a più tardi.
0: Meteo.
2: Le previsioni per oggi, mercoledì 12 agosto, vedono un campo di alte pressioni abbracciare la nostra regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico a Verona cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima fino a 35 gradi, ancora allerta meteo per calore, in particolare nelle ore centrali e serali della giornata. Sul lago di Garda e anche sui litorali avremo una giornata poco nuvolosa, mentre sulle prealpi qualche addensamento serale.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
3: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
4: E un gelatino o uno stuzzichino?
3: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da spazio Conad, grande spesa, piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Radio Verona.
9: Radio Verona, tempo reale.

concentrano molto sulle indagini relative alla Vittola e il caso Report. I titoli delle prime pagine dei giornali questa mattina: scontro su Ranucci, nelle chat le mosse per la candidatura, così sul Corriere della Sera. Divampa la polemica in Rai su Sigfrido Ranucci. Dalle carte emerge che il conduttore di Report si occupò di un sondaggio in vista di una sua possibile candidatura politica. Prenda una pausa l'attacco del ministro Salvini, muro di Partito Democratico e 5 Stelle, Ranucci si difende e replica, vuole solo sospendermi. Il legale del giornalista parla di folle linciaggio. Oggi ci sarà l'interrogatorio di Walter La Vittola davanti al GIP. Così il Corriere della Sera, che almeno in prima pagina non spiega abbastanza, insomma, di questa vicenda. E è vero che quando è in corso una indagine, finché non si hanno tutti gli elementi della vicenda, il cervello tende a riempire e a formulare delle ipotesi. Ed è anche vero però che la vicenda è talmente delicata che merita di conoscerne effettivamente gli sviluppi prima di formulare qualsiasi ipotesi. Io lo dico proprio a titolo professionale questo. Assedio a Ranucci, questo invece è il titolo di Repubblica che prende posizione. Salvini guida l'attacco dopo l'arresto di La Vittola, via da Report, le opposizioni e lui la vittima, il giornalista vogliono solo sospendermi. La RAI riunisce il comitato etico, la decisione verrà presa sulla sospensione sua da Report entro Ferragosto. Bisognerà capire anche se sarà eventualmente presa una decisione soltanto sul giornalista Ranucci o invece verrà sospeso l'intero programma, che è composto da una redazione di professionisti. L'analisi: guai a sottovalutare i piani di Vannacci, ma questa analisi evidentemente non c'entra molto con, anche se è posta diciamo sullo stesso piano della notizia in cui si dà l'assedio a Ranucci. Francesco Bei parla dei programmi di partiti in vista delle prossime elezioni, ma al di là, scrive Bei, delle proposte strampalate, queste raccolte possono tuttavia essere utili per capire dove quel partito vuole andare e soprattutto quali sono le sue ambizioni. Le raccolte appunto sono quelle dei programmi dei partiti in vista delle prossime elezioni. Andiamo su La Stampa. Ranucci a fondo della destra, è coinvolto, ora lasci Report, il virgolettato di Salvini. Critiche al giornalista per i legami con La Vittola, Salvini fuori finché non chiarisce, l'opposizione lo difende, basta fango, è lui la vittima, ma in Rai si pensa al sostituto, quindi si pensa ad un sostituto per quel che riguarda la trasmissione Report, quindi non a cancellare la trasmissione, viene precisato appunto dalla Stampa. Tutte le bugie del faccendiere, La Vittola, le carte dell'inchiesta vengono riassunte da Irene Famà su La Stampa. C'è anche spazio su Ceuta, sulla Stampa. Madrid, logiche elettorali, il governo replica, difenda i confini. Madrid accusa l'Italia dicendo che la sospensione di Schengen è stata fatta soltanto per ragioni di politica interna italiana, quella cioè di prepararsi alle prossime elezioni e fronteggiare la destra che diventa un problema all'interno della coalizione di centrodestra. Libero, un altro faccendiere alla corte di Ranucci, il conduttore di Report spedisce in procura una fonte dei servizi segreti, condannata per dossieraggi illegali, lui depista le indagini sull'attentato, addirittura accusa Libero. Il giornale, il faro dei PM anche su Report, dopo l'attentato l'inchiesta si allarga, non solo sulla bomba, adesso si indaga sulle ingerenze di La Vittola sul giornalista, bisogna capire se ve ne sono state. L'ipotesi è che il faccendiere e il conduttore abbiano concordato temi e bersagli delle puntate Oggi l'interrogatorio. Certo, questo è un aspetto interessante, bisogna capire effettivamente se La Vittola sia stato così bravo a manipolare Ranucci al punto da decidere lui l'agenda di Report. Io sono tranquillo, Sigfrido, amico delle toghe, ironizza, questo io sono tranquillo, il giornale. Il Fatto Quotidiano invece su questo scrive: da vittima diventa colpevole Ranucci, assalto da destra Ranucci, il giallo di La Vittola dai carabinieri, così il Fatto Quotidiano, che però in centropagina mette un'altra cosa, la
il riarmo safe. Il riarmo non si discute. Sono stati aggirati i parlamenti dell'Unione Europea, dei paesi dell'Unione Europea. Governi padroni, cioè decidono direttamente i governi, impediscono il dibattito nelle aule parlamentari di ben 18 paesi su 27. Intanto i fondi SAVE vengono forzati, il servizio studi delle nostre camere sulle democrazie dimezzate, Vignarca, che è della rete Disarmo, dice diventa tutta una scelta tecnica come per l'acquisto dei caccia F-35, molto critici come sempre i 5 Stelle su questa vicenda. Tra poco però cambiamo decisamente argomento, parliamo dell'eclissi questa sera anche a Verona con gli occhialetti speciali, ne parleremo con un esperto degli astrofili di Verona tra pochi istanti.

0: Sono le 8 e 50 minuti e 30 secondi di questo mercoledì 12 agosto su Radio Verona. Questo è Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. E noi il primo sguardo, anzi forse l'ultimo della giornata, lo daremo al cielo, perché intorno alle 19:27 potremo vedere almeno parzialmente questa eclissi di sole, questo sole oscurato dalla luna, credo. La mia ignoranza è notevole, ma adesso ne parliamo direttamente con il presidente del Circolo Astrofili Veronesi, Natalino Fiorio, collegato con noi. Buongiorno intanto, presidente, grazie di esserci.
1: Buongiorno a lei e anche ai suoi radioascoltatori.
0: Ecco, allora, come voi avete organizzato per questa sera un'osservazione, una serata di osservazione al rifugio Podestaria a 1500. Ecco, sì, a 1500 metri, quindi insomma fuori dalla foschia urbana, e sì. Anche perché non ci sarà soltanto l'eclissi da ammirare, bensì anche tutte le stelle cadenti delle Persei, giusto?
1: Sì, e non solo, anche avremo possibilità di vedere il Saturno, che è verso le 11:30 da Podestaria, si può vedere anche Saturno e anche altri tantissimi oggetti del cielo. Noi l'osservazione del Sole la cominciamo verso le 14 con i nostri telescopi fatti apposta, poi affideremo degli occhialini apposta per non creare problemi ai nostri occhi. Rimaremo verso dopo, quando si comincerà a vedere il Sole, abbiamo questi telescopi apposta che faranno vedere la Luna che si mette davanti alla Terra per oscurarci il Sole. E fino alle 20:20 ci sarà l'eclissi e poi faremo vedere il cielo per tutta la notte, cercando, se possibile, che si possa vedere qualche stella cadente. La serata migliore, si è combinato tutto, perché il culmine delle stelle cadenti è proprio questa sera, dal 12 al 13, quando proprio la Terra passa nel mezzo, nel punto più denso di questi detriti lasciati dalla cometa sui Tato, ecco che la Terra va a catturare e crea quella scia che ci fa pensare a desideri e a cose felici.
0: Esatto. Chissà quanti desideri si possono esprimere, perché appunto se ne possono guardare a centinaia di stelle cadere questa notte.
1: Si può vedere anche perché vuole grosse, solo che purtroppo nessuno riesce a esprimere, perché il desiderio che si possa avverare, bisogna che dire cosa si vuole, cos'è il desiderio nel momento che si vede quella luce in cielo, in quella frazione di secondo che si può vedere.
0: Quindi bisogna arrivare preparati, diciamo, ecco, all'appuntamento, anche con i desideri da formulare.
1: Bisogna prepararci di prima.
0: Ecco, esatto. Ecco, se senta, presidente Fiorio, le volevo chiedere, ma voi raccomandate ovviamente di guardare solo con occhiali certificati questa eclissi, in qualsiasi punto la si voglia vedere, anche da una normale casa di Verona, voglio dire un terrazzo di Verona. Ecco, dove si trovano questi occhiali?
1: Noi su lì li affittiamo, insomma, ne abbiamo diversi, ci sono molte persone questa sera, cercheremo di accontentarli tutti. Io sarò all'osservatorio, perché abbiamo quella serata all'osservatorio questa sera, e lì c'è i nostri soci, vanno con gli strumenti adatti e anche con gli occhialini. Gli occhialini, sempre se ce ne sono ancora, perché sono andati via quasi tutti, mi hanno detto anche nei negozi che li vendono, bisogna guardare su internet chi vende gli occhialini nel veronese, si possono trovare, capito?
0: Certo, bisogna prenderli in fretta, perché ovviamente non è che si possono prendere per corrispondenza su Amazon.
1: No, magari io l'ho fatto prima.
0: Certo. Senta, è un'eclissi ciclica questa, no? Perché ce n'era stata una diverse estati fa, mi ricordo, ero in un campeggio, tantissimi anni fa.
1: Sì. Tutte 27 anni fa, ma tutte che parziali a Verona. Ce n'è stata una, forse qualcuno si ricorderà, il 15 febbraio del 1961.
0: Non ero ancora nato, ahimè.
1: Però magari qualcuno direi gli ascoltatori c'era e si ricorderà questo evento, perché sono cose che vi restano anche impresse, perché si vede questo sole che se ne va e si torna a vedere le stelle di giorno, cioè, ma quell'atmosfera che si creerà anche stasera probabilmente, ci vedi anche gli animali stessi, che gli uccelli cominciano a svolazzare di qua e di là, sembrano un po' agitati, perché succede.
0: Sì, sì, mi ricordo che appunto quando avvenne, a quel punto, diverse estati fa, ci furono questi uccelli che si abbassarono sulla spiaggia, perché per loro era diventata notte improvvisamente, no? E poi ripresero tranquillamente il loro volo. Sì, sì.
1: Noi adesso, per fortuna, che sappiamo che il sole ritornerà a splendere, ma nelle società preistoriche dell'uomo, diciamo, era una paura, perché pensavano che il sole se ne fosse andato per sempre e non tornasse più. Cioè, immaginare, vedete, l'importanza del sapere le cose, che allora ci tranquillizziamo quando capiamo che passerà, sarà un momento, ecco. Ma adesso è uno fenomeno fantastico, un tempo era una paura, insomma, ecco.
0: Certo, no, ma chiaro. No, e poi è anche suggestivo comunque anche vedere queste stelle, questi frammenti cadere, che sono assolutamente innocui, perché ovviamente non si tratta di geoidi o di cose eccessive, no? Mi sembra di capire.
1: No, sono piccoli frammenti della cometa Suitato, che passa ogni 130 anni, diciamo. Questa è passata nel 1992, l'altra volta, adesso passerà fra 130 anni. E quando passano, queste rilasciano parte, circa 3-4 centimetri della sua superficie, lo rilasciano nella sua orbita, e poi la Terra, quando si trova a passare da quelle parti lì, cattura questi piccoli frammenti di cometa. Però anche lì nel cielo c'è sempre il fascino, il mistero, no? Perché sono delle viaggiatrici le comete, che provengono da molti chilometri. Scominciano a 300 milioni di chilometri da noi, quella fascia delle comete, fino a anni luce. Noi non le vediamo.
0: Veramente, insomma, è tutto un universo, ecco, allora, che si contamina, certo.
1: Ecco, allora noi andare in contatto anche con questi corpicini rilasciati da queste messaggere, che ci portano, ci passano nel nostro sistema solare, così, è sempre fantastico. Ecco.
0: Certo,
1: bisogna anche un po' vedere le cose con il nostro dentro, tanto che dobbiamo pensare sempre che tutto quello che sta sopra le nostre teste è anche dentro di noi, come lo vediamo, come lo viviamo,
0: No, certo, questo è importante. Anche in chiave filosofica. Grazie Natalino Fiore, degli astrofili veronesi. E allora l'appuntamento è già dalle 14 al rifugio Podestaria.
1: Già dalle 14 su Podestaria.
0: A Bosco Chiesanuova.
1: Dopo Chiesanuova. Comunque, subito, se uno ha gli occhialini, si può vedere benissimo anche in pianura. Bisogna avere l'ovest libero, potente trovare un posto dove non ci siano piante.
0: Certo, speriamo. D'accordo, grazie.
1: Ecco, grazie, buona osservazione a tutti i tuoi spettatori.
0: Altrettanto. Questa è Radio Verona.
1: Ecco, quello è importante.
2: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto.
3: Sì.
2: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100. Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è Nuova Verona Auto, in via Gardesane 13.
5: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
8: E quale sarebbe la solita merenda?
9: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
7: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
10: Il 6 marzo 2013 David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni, con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme podcast.
0: Chiude il tempo reale che torna domattina alle 7, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Io sono Luca Del Ponte, ora le ultime news locali.
11: Sono le 9 in punto.
12: Ora esatta, in collaborazione con...
13: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
14: Formaflex, la grande fabbrica di materassi, letti, divani, poltrone e relax di elevata qualità e comfort. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Formaflex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
12: Verona Top News.
0: Bentrovate, ben trovati, nuovo Bentegodi. L'Hellas Verona chiama in causa la città. Nei prossimi giorni il club avvierà un'indagine sul progetto di riqualificazione dello stadio, coinvolgendo con un questionario abbonati, tifosi, partner commerciali, rappresentanti del quartiere. L'obiettivo è raccogliere esigenze e aspettative in vista dello studio di fattibilità che la società dovrà presentare entro settembre. Il Bentegodi è intanto tra i 16 impianti candidati dall'Italia per Euro 2032. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
12: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
0: È mercoledì 12 agosto, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Verona nel mirino di un possibile attentato, un 22enne albanese radicalizzato online. Secondo gli investigatori stava pianificando un attacco al centro commerciale Adigeo. Arrivato domenica da Tirana all'aeroporto di Treviso con i genitori, è stato immediatamente fermato dalla polizia ed espulso per motivi di sicurezza nazionale. Il giovane avrebbe raccolto materiale per costruire un ordigno e denaro per realizzare il progetto. L'operazione è stata confermata dal ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Un vasto incendio ha devastato ieri pomeriggio circa 10.000 metri quadrati del parco Adige Nord a Verona, l'equivalente di un campo di calcio e mezzo o dell'area di Piazza Bra. Le fiamme sono divampate intorno alle 16, interessando sottobosco, arbusti e giovani alberi. Sul posto vigili del fuoco, polizia locale e protezione civile hanno lavorato per spegnere gli ultimi focolai e mettere in sicurezza l'area. Secondo le prime informazioni riferite dall'assessore Federico Benini, non si esclude l'origine dolosa dell'incendio, sono in corso gli accertamenti. Emergenza idrica, scattano le restrizioni anche a Verona. Il sindaco Damiano Tommasi ha firmato un'ordinanza valida fino al 31 agosto. Dalle 6 alle 22 l'acqua potabile potrà essere utilizzata soltanto per bere e per esigenze igienico-sanitarie. Evitati quindi irrigazione di orti e giardini, lavaggio privato delle auto e riempimento delle piscine. L'irrigazione sarà consentita soltanto di notte tra le 22 e le 6. Le sanzioni vanno da 25 a 500 euro. Il provvedimento arriva dopo la dichiarazione regionale di emergenza per deficit idrico. Restano gravissime le condizioni dell'88enne investito ieri mattina alle golosine. L'anziano stava attraversando via Murari Bra quando è stato travolto da una Renault Mégane. Soccorso e rianimato sul posto per circa 45 minuti, è stato ricoverato in terapia intensiva al polo Confortini. La polizia locale sta ricostruendo la dinamica dell'incidente anche attraverso le telecamere della zona. Incendio nella notte a Castel d'Azzano. Le fiamme sono divampate intorno alle 4:20 in un campo di via San Martino all'incrocio con Viale del Lavoro, nella zona lontana, non lontana dal luogo tristemente noto per l'esplosione che nell'ottobre scorso costò la vita a 3 carabinieri. Il rogo ha coinvolto 5 rotoballe di fieno e 2 trattori. I vigili del fuoco hanno concluso le operazioni di spegnimento. I carabinieri stanno accertando le cause dell'incendio. Da domani a Verona arrivano anche gli scooter elettrici in sharing. Parte la sperimentazione di Beat Mobility con una flotta iniziale di 50 mezzi disponibili anche nelle ore notturne. Il servizio coprirà Verona e diversi comuni della cintura e in via sperimentale arriverà fino a Lazise e Peschiera sul Garda. Gli scooter potranno essere lasciati esclusivamente negli stalli riservati alle moto. Diamo uno sguardo alla borsa, vediamo come siamo. Come sono le aperture con Parigi più 0,07% in avvio, Francoforte più 0,16%, un'Europa dunque che parte in cauto rialzo, Milano al momento segna più 0,3%. È tutto il traffico.
12: Viabilità.
0: Al momento il traffico rimane scorrevole sull'intera rete viaria di nostra copertura. Ricordiamo solo gli autovelox e i telelaser mobili della Polizia Locale di Verona, possibili in questi giorni su via Cadi Aprili, via Belfiore, via San Michele, via Badile, via Preare e Lungadige Attiraglio. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
12: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
2: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
15: Una buona giornata a tutti da Roberto. Eccoci a mercoledì 12 agosto 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. La vostra energia esplosiva vi permetterà di chiudere accordi che sembravano impossibili. Sarete trascinatori carismatici capaci di motivare anche i più pigri. Toro, riceverete una proposta o un segnale positivo che confermerà la vostra buona strada. La vostra affidabilità vi sta aprendo porte verso una nuova stabilità. Gemelli, sarete particolarmente ispirati nella scrittura e in ogni forma di comunicazione sociale. La vostra agilità mentale vi permetterà di gestire più impegni contemporaneamente. Cancro, dedicate tempo alla cura del vostro benessere psicofisico e alla vostra serenità. Un momento di introspezione vi regalerà risposte chiare a dubbi recenti. Leone, mostrerete la vostra forza d'animo affrontando con dignità una piccola sfida in attesa. Il vostro coraggio sarà la bussola che guiderà voi e chi vi sta vicino. Vergine, la cura dei dettagli sarà la vostra carta vincente per ottenere un incarico di fiducia. Non permettete però che il perfezionismo vi faccia perdere troppo tempo. Bilancia, vivrete momenti di ottima intesa con i vostri collaboratori più stretti o con il partner. La cooperazione sincera porterà risultati migliori di quelli sperati. Scorpione, sarete determinati a raggiungere un obiettivo ambizioso senza lasciarvi influenzare da nessuno. La vostra volontà sarà il motore inarrestabile della vostra giornata. Sagittario, il vostro ottimismo sarà la chiave per trasformare un problema in una grande opportunità. Riuscirete a trasmettere fiducia a chiunque incrocerà il vostro sguardo. Capricorno, procederete con fermezza verso i vostri traguardi, consolidando la vostra ottima reputazione. La vostra esperienza sarà la garanzia di successo in ogni vostra azione. Acquario, sentirete il desiderio di agire per il bene comune, proponendo soluzioni molto originali. La vostra generosità intellettuale vi porterà a stringere legami di valore. Pesci, la vostra fantasia vi permetterà di inventare nuove strategie per superare intoppi pratici. Lasciate che l'ispirazione guidi i vostri passi e non sbaglierete affatto. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
12: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
16: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
17: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
18: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
17: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
19: Serata in centro zero stress?
20: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare. fino oltre la mezzanotte.
1: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
21: Radio Verona.
22: And now, the moment you've all been waiting for.
23: Radio Verona gira voce.
24: Gira voce.
23: Radio Verona flashback.

0: Metà settimana della settimana che ci porta a Ferragosto. Ben trovati a tutti quanti voi. Buon mercoledì subitissimo. Vi ricordo il 335 60 11 610. Serve per interagire con noi, iscriverci. Vi ricordo anche la nostra app. Basta cercare Radio Verona, così che voi possiate scaricarla e portarci con voi ovunque voi decidiate di andare. Stesso utilizzo il sito internet radioverona.it in streaming. Ci sono anche le pagine social da ricordare. Basta che voi cerchiate Radio Verona su Instagram e Facebook.
1: Emi, tu sai chi è Zoe? Serve?

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che è sotto costo?
5: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
6: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
7: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, strada statale Verona Legnago.
8: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
9: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
10: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
11: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

E sì, tra i tanti messaggi particolari che noi giungono al 335 60 11 610 che ci fanno vivere un pezzettino della vostra giornata, della vostra vita, ne è giunto uno con un bel piedone in primo piano. Un abbraccione anche a Mara e Cristina, che sia un'ottima giornata e una gran bella entusiasmante estate anche per voi. Questa è la prima unica radio di Verona, ancora ben trovati, siete con Nadia De Nicolò.

0: la colonna sonora della nostra estate, Radio Verona. Ancora ben trovati a tutti quanti voi. Tra poco torneremo insieme in redazione per aggiornarci sulle ultime notizie che riguardano l'Italia e il mondo. Poi parleremo del meteo, del caldo che stiamo vivendo. C'è una data di fine di questa ondata di caldo torrido e anche di notti tropicali. Ne parliamo insieme su Radio Verona nella nostra mattinata.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump attacca l'Iran e dice che sono gli Stati Uniti a controllare Hormuz, non loro. Teheran non diventerà il bullo del Medio Oriente, ha aggiunto il capo della Casa Bianca. Stati Uniti-Iran però sarebbero vicini a una sorta di accordo. Si riaccende la tensione tra Roma e Madrid sulla crisi dei migranti a Ceuta. A intervenire il ministro spagnolo degli esteri Alvarez, che ha criticato la posizione dell'Italia, affermando l'atteggiamento del governo italiano, che non è stato di solidarietà e sostegno, ma di probabile risposta a interessi di parte, esigenze elettorali interne. Questa mattina Walter Lavitola comparirà davanti al giudice per le indagini preliminari nel carcere di Rebibbia con l'accusa di essere il mandante dell'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci. Si tratta del primo passaggio processuale dopo la misura cautelare che lo ha portato in carcere. Resta l'allerta rossa per l'attività dell'Etna, coi voli sospesi a Catania fino alle 11. Il tremore vulcanico si è mantenuto su livelli elevati, pur rimanendo nella parte inferiore della fascia. Non è noto l'INGV che ha personale sul posto per eseguire rilievi. Il caldo e le temperature da record continuano a scandire l'estate. I giorni di afa non sono giunti alla fine. Secondo le previsioni, la quarta ondata di calore potrebbe protrarsi fino al 17 agosto. Oggi sono 19 le città da bollino rosso. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: musica, sport, informazioni, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
6: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo. A 199€ fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
7: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compile

Lo con informazione nazionale e internazionale. Dopo i nostri top record e il nostro salto negli anni 90, si continua insieme. Ancora buon mercoledì a tutti quanti voi. Questa è la prima e unica radio di Verona. E parliamo ancora di caldo, e sarà un ferragosto bollente. Temperature che arriveranno anche a 39-40 gradi in diverse città. Dopo la breve tregua che abbiamo vissuto un po' nel weekend per i temporali, il caldo è tornato a intensificarsi su tutta l'Italia e continuerà a intensificarsi fino a ferragosto. Il termometro risalirà rapidamente un po' ovunque, quindi afa e caldo fino ai 40 gradi e fino a ferragosto. Poi ci sarà la svolta dal 17-18 agosto. Secondo gli esperti, scenderanno verso il nord Italia delle correnti più fresche e quindi arriveranno i temporali. Dal nord Europa arriverà quest'aria più fresca, questa struttura che invierà a noi un fronte instabile in grado di fare una prima importante breccia nell'anticiclone. Arriveranno queste correnti più fresche e instabili che andranno a scontrarsi con l'aria calda. Possibili temporali dopo il 17 agosto, ma potrebbero essere dei temporali davvero forti, nubifragi, grandinate. Oltre ai temporali, questa fase porterebbe con sé anche il crollo delle temperature. I valori termici subirebbero quindi un bello scossone, riportandosi su temperature più in linea con le medie di questo periodo.

E in attesa dei temporali previsti di cui abbiamo parlato dopo il 17 agosto, c'è l'allarme di Coldiretti in Lessinia, allarme per la siccità. Il Consiglio dei Ministri ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza per la gravissima situazione di deficit idrico che sta mettendo in ginocchio la regione. Un provvedimento fondamentale che arriva mentre nei pascoli e negli allevamenti della Lessinia la crisi idrica ha già superato i livelli critici dello storico 2003. Il terreno è arido e duro come il cemento e non è in grado di assorbire neppure i deboli rovesci che scivolano via in superficie senza inumidire le radici, e gli animali soffrono fortemente lo stress termico e la mancanza d'acqua e ovviamente anche di vegetazione. Le pozze e le vasche di abbeveraggio in quota sono prosciugate e gli allevatori sono costretti a trasportare l'acqua con le autobotti. Disagi estremi sono stati segnalati nei territori comunali di Grezzana, di Velo Veronese, di Cerro Veronese, di Badia Calavena, San Mauro di Saline, Selva di Prognio, Tregnago, ma anche Roveré Veronese. Noi tra poco torniamo in redazione.

0: Orofil, illumina la tua estate. E tu, sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
1: Addosso Buono, tutte in saldo.
2: Abbigliamento sportivo e per tempo libero con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
1: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte.
2: Sport e relax, con stile, in Viale Europa, Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
3: Affrettatevi, ultimi giorni.
4: Mamma,

0: Grazie solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto.
3: Sì.
2: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

0: torna insieme in redazione. Arrivano le ultime notizie da Verona e dalla provincia. Edizione informativa completata proprio dal meteo.
1: Sono le 10 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
4: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort, scontati oltre il 50%. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Forma Flex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Suna, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Bentrovati e bentrovate. Evacuato questa mattina per Schiera del Garda all'hotel Nuova Barcaccia nella zona del Frassino per una sospetta fuga di monossido di carbonio. Alcune persone sono state portate in ospedale per accertamenti. I rilevatori hanno escluso perdite di metano. Sul posto i vigili del fuoco di Bardolino impegnati nelle verifiche per stabilire l'origine dell'allarme. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È mercoledì 12 agosto, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Verona nel mirino di un possibile attentato. Un 22enne albanese radicalizzato online, secondo gli investigatori, stava pianificando un attacco al centro commerciale Adigeo. Arrivato domenica da Tirana, dall'aeroporto di Treviso con i genitori, è stato immediatamente fermato dalla polizia ed espulso per motivi di sicurezza nazionale. Il giovane avrebbe raccolto materiale per costruire un ordigno e denaro per realizzare il progetto. L'operazione è stata confermata dal ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Un vasto incendio ha devastato ieri pomeriggio circa 10.000 metri quadrati del parco dell'Adige Nord a Verona, vale a dire un campo di calcio e mezzo. Le fiamme sono divampate intorno alle 16, interessando sottobosco, arbusti e giovani alberi. Sul posto vigili del fuoco, polizia locale e protezione civile hanno lavorato per spegnere gli ultimi focolai e mettere in sicurezza l'area. Secondo le informazioni riferite dall'assessore Federico Benini, non si esclude l'origine dolosa dell'incendio, sono in corso gli accertamenti. Emergenza idrica, scattano le restrizioni anche a Verona. Il sindaco Damiano Tommasi ha firmato un'ordinanza valida fino al 31 agosto. Dalle 6 alle 22 l'acqua potabile potrà essere utilizzata soltanto per bere e per esigenze igienico-sanitarie. Vietati quindi l'irrigazione di orti e giardini, il lavaggio privato delle auto e il riempimento delle piscine. L'irrigazione sarà consentita soltanto di notte tra le 22 e le 6. Le sanzioni vanno da 25 a 500 euro. Il provvedimento arriva dopo la dichiarazione regionale di emergenza per deficit idrico. Nuovo Bentegodi, l'Hellas Verona chiama in causa la città. Nei prossimi giorni il club avvierà un'indagine sul progetto di riqualificazione dello stadio, coinvolgendo con un questionario abbonati, tifosi, partner commerciali e rappresentanti del quartiere. L'obiettivo è raccogliere esigenze, aspettative in vista dello studio di fattibilità che la società dovrà presentare entro settembre. Il Bentegodi è intanto tra i 16 impianti candidati dall'Italia per Euro 2032. Settimana di Ferragosto, entrano nel vivo le sagre veronesi. A Quinzano prosegue fino a domenica la festa di San Rocco, mentre a San Pancrazio è in corso l'antica sagra dell'Assunta. E a Ferragosto torna inoltre la festa dell'Assunta alla Carega alle 12.30, la benedizione del vescovo Domenico Pompili, seguita dal tradizionale minestrone. Siamo alle previsioni del tempo.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: butta bene se tutti facciamo la raccolta differenziata.
7: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Radio Verona. Meteo.
5: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico a Verona avremo cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima fino a 35 gradi e ancora allerta a calore a partire dalle ore centrali della giornata. Sui litorali, ma anche sul lago di Garda, cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Sulle prealpi qualche addensamento in serata.
2: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

0: estate.
1: Radio Verona, Radio Verona.
2: E un'altra grande emozione musicale che ne arriva dal passato, un altro flashback ad aprire un'altra ora da vivere insieme. Ancora ben trovati, siete con Nadia De Nicolò, questa è Radio Verona.

Restiamo a Verona, restiamo sul nostro territorio. Verona rende omaggio alle donne dell'Assemblea Costituente nell'anno dell'ottantesimo anniversario del voto femminile e della Repubblica. La sala degli affreschi di Palazzo Bocca Attrezza sarà intitolata alle 21 madri costituenti. Lo ha deliberato la Giunta Comunale di Verona. L'iniziativa raccoglie il percorso avviato con diverse mozioni consiliari e in particolare dà seguito a quella approvata dal Consiglio del 2026 che prevedeva la dedica di uno spazio pubblico cittadino alle 21 donne elette nell'Assemblea Costituente. La scelta è ricaduta sulla sala affrescata situata al primo piano di Palazzo Bocca Attrezza, un edificio oggetto di un importante intervento di recupero e destinato a diventare uno dei luoghi simbolo di quella che a Palazzo Barbieri definiscono la nuova stagione di Veronetta.

0: guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
0: Il 3x2 finisce stasera?
1: L'hai presa la Fidelity Card?
2: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che è sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
2: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre, Il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
7: Sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
8: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
9: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadeglioppi, Superstrada Verona Legnago.

0: ancora buon mercoledì a tutti quanti voi, la colonna sonora dell'estate 2026 firmata da Radio Verona. La voce che state ascoltando qui a farvi compagnia è quella di Nadia De Nicolò. Se volete potete fare anche voi compagnia a me via WhatsApp 335 60 11 610 in questo caldo 12 di agosto. Non dimenticate di partecipare a Vinci l'Estate, nuovo concorso dell'Arena che ci accompagnerà fino alla fine di questo mese. Partecipare è facile, da lunedì alla domenica basta risolvere i cruciverba sulle pagine gioco del quotidiano, scoprire così la lettera del giorno e comporre il codice settimanale. Poi bisogna registrarsi o logarsi sul sito l'arena.it, inserire la soluzione e partecipare alle estrazioni settimanali. Ogni settimana in palio 4 buoni spesa del valore di 100 euro e spendibili nei supermercati Martinelli, e con almeno 8 settimane di gioco su 13 potrete accedere alla super estrazione finale con premi straordinari, tra cui una Skoda Fabia Your Way e una crociera MSC per due persone.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, lo scrive in occasione dell'anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema il presidente Mattarella. Fare memoria, oltre che atto di responsabilità, è atto di liberazione che si rinnova, scrive ancora il capo dello Stato. Donald Trump è tornato a parlare delle presidenziali negli Stati Uniti del 2028 dicendo che vorrebbe ricandidarsi, ma la legge è molto ferrea, e sulla guerra con l'Iran ha rimarcato ancora che sono gli USA a controllare lo stretto di Hormuz. Il grande caldo di quest'estate ha già battuto il record di durata rispetto ad altre ondate di calore, ma la quarta ondata potrebbe protrarsi fino al 17 agosto. Oggi 19, città da bollino rosso, allerta per temporali in 4 regioni. Non si ferma l'emergenza cenere lavica dell'Etna, con conseguenze pesanti per gli aeroporti in Sicilia. Come fa sapere la SAC, le attività di volo all'aeroporto Bellini sono sospese fino alle 18. Stop finito invece allo scalo Pio La Torre. Il quarto giorno di disagi costa caro a migliaia di turisti in Sicilia che vedono cancellati i propri voli. Stasera il grande spettacolo dell'eclissi solare, un evento raro che dall'Italia sarà solo parziale, tranne che per le regioni del nord-ovest che potranno godere di uno spettacolo quasi completo. Nel nostro paese l'evento avverrà a partire dalle 19.30 circa. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: d'amore.
1: Dopo un'informazione nazionale e internazionale, continuiamo insieme a vivere la nostra mattinata. Ancora buon mercoledì a tutti quanti voi. Cosa state facendo di bello? Siete in vacanza? Ci ascoltate in quota, no? Sulla sponda veronese del lago di Garda, dalle spiagge. Potete interagire con noi se volete, potete farcelo sapere via WhatsApp al 335 60 11 610. Buon lavoro anche a tutti coloro che stanno lavorando in questo mese d'agosto, soprattutto a tutte le persone impegnate nel turismo, nella ristorazione. Questa è la prima e unica radio di Verona.

Parliamo anche dell'estate dell'Ana Verona, che ha coinvolto 200 ragazzi per un'esperienza di gruppo senza cellulare, senza smartphone, ragazzi di Ferrara di Montebaldo, di Zevio. Infatti, tra lo scorso mese, quello di luglio, e i primi giorni di questo mese di agosto, la sezione di Verona dell'ANA, Associazione Nazionale Alpini, ha coinvolto nei suoi campi tantissimi ragazzi, circa 200, tra ragazzi e ragazze, con un'età compresa tra i 16 e i 24 anni, in un percorso dedicato alla protezione civile, all'escursionismo in montagna, alla storia e al valore della comunità, un'esperienza che si è conclusa da poco e che è stata riassunta poi in un ultimo appuntamento a Ferrara di Montebaldo. I partecipanti hanno affrontato settimane prive di cellulare, di smartphone, di connessioni e di social media. Le giornate del programma sono iniziate prestissimo, al mattino alle 6:30, con la ginnastica mattutina, la colazione, la pulizia personale. I giovani hanno svolto così tanti corsi di orientamento, nozioni teoriche, pratiche di protezione civile, primo soccorso, escursioni in montagna, canti alpini e gare sportive. Nelle attività con i volontari hanno appreso il montaggio, lo smontaggio delle tende, gli elementi di logistica, comunicazioni radio e tecniche delle unità cinofile, del nucleo antincendio boschivo e delle squadre droni. L'addestramento ha compreso sessioni di arrampicata su roccia, trekking e momenti di incontro con i militari delle truppe alpine.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Comprarlo subito, è 3x2.
0: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
6: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
7: Sì!
6: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
9: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
10: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
11: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
12: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
11: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
12: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
11: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
13: www.titospec.it.
14: Cosa fai tesoro?
13: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
14: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
13: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

0: Torniamo nuovamente insieme in redazione, ci sta attendendo Luca Del Ponte, pronto a raccontarci che cosa è accaduto a Verona e in provincia. Arriva l'informazione locale.
1: Sono le 11:02.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Evacuato questa mattina a Peschiera del Garda l'hotel Nuova Barcaccia nella zona del Frassino per una sospetta fuga di monossido di carbonio. Alcune persone sono state portate in ospedale per accertamenti. I rilevatori hanno escluso perdite di metano. Sul posto i vigili del fuoco di Bardolino impegnati nelle verifiche per stabilire l'origine dell'allarme. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: Mercoledì 12 agosto, ancora buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Verona nel mirino di un possibile attentato, un 22enne albanese radicalizzato online. Secondo gli investigatori stava pianificando un attacco al centro commerciale Adigeo. Arrivato domenica da Tirana all'aeroporto di Treviso con i genitori, è stato immediatamente fermato dalla polizia ed espulso per motivi di sicurezza nazionale. Il giovane avrebbe raccolto materiale per costruire un ordigno e denaro per realizzare il progetto. L'operazione è stata confermata dal ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Un vasto incendio ha devastato ieri pomeriggio circa 10.000 metri quadrati del parco dell'Adige Nord a Verona, equivalenti ad un campo e mezzo di calcio. Le fiamme sono divampate intorno alle 16, interessando sottobosco, arbusti e giovani alberi. Sul posto vigili del fuoco, polizia locale e protezione civile hanno lavorato per spegnere gli ultimi focolai e mettere in sicurezza l'area. Secondo le prime informazioni riferite dall'assessore Federico Benini, non si esclude l'origine dolosa dell'incendio, sono in corso gli accertamenti. Emergenza idrica, scattano le restrizioni anche a Verona. Il sindaco Damiano Tommasi ha firmato un'ordinanza valida fino al 31 agosto. Dalle 6 alle 22 l'acqua potabile potrà essere utilizzata soltanto per bere e per esigenze igienico-sanitarie. Vietati quindi irrigazioni di orti e giardini, lavaggio privato delle auto e riempimento delle piscine. L'irrigazione sarà consentita soltanto di notte tra le 22 e le 6. Le sanzioni variano da 25 a 500 euro. Il provvedimento arriva dopo la dichiarazione regionale di emergenza per il deficit idrico. Nuovo Bentegodi, l'Hellas Verona chiama in causa la città. Nei prossimi giorni il club avvierà un'indagine sul progetto di riqualificazione dello stadio, coinvolgendo con un questionario abbonati, tifosi, partner commerciali e rappresentanti del quartiere. L'obiettivo è raccogliere esigenze e aspettative in vista dello studio di fattibilità che la società dovrà presentare entro settembre. Il Bentegodi è intanto tra i 16 impianti candidati dall'Italia per Euro 2032. Settimana di Ferragosto, entrano nel vivo le sagre veronesi. A Quinzano prosegue fino a domenica la festa di San Rocco, mentre a San Pancrazio è in corso l'antica sagra dell'Assunta. A Ferragosto torna inoltre la festa dell'Assunta alla Carega, alle 12:30 la benedizione del vescovo Pompili, seguita dal tradizionale minestrone. È tutto, grazie della ascolto.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
6: Sera. strada in centro zero stress?
7: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV, per lavoro o per divertimento. Sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
6: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
2: Radio Verona. Radio Verona gira voce. Radio Verona flashback.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Un altro flashback su Radio Verona ad aprire un'altra ora da vivere insieme nel nostro mercoledì. Ancora ben trovati. Buongiorno a tutti quanti voi, siete con Nadia e Nicolò.

0: Verona, fotografia, arte, musica e protagoniste nella settimana di Ferragosto. Verona si prepara un weekend di Ferragosto all'insegna della cultura e del divertimento. Tra poco insieme scopriamo tutti i dettagli.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: meravigliose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
4: Addosso Buono, tutte in saldo.
5: Abbigliamento sportivo e per tempo libero con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
4: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte.
5: Sport e relax, con stile, in Viale Europa, Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
6: Affrettatevi, ultimi giorni.
7: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona-Legnago.

0: più.
1: Sarà un weekend di Ferragosto a Verona, all'insegna della cultura, del divertimento, con tantissime proposte dei musei civici di Verona e dell'assessorato alla cultura, arte moderna, natura, fotografia, musica. Sono solo alcuni degli appuntamenti in programmazione. Tante occasioni per tutti i cittadini e tutti i turisti. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri prosegue la grande mostra della fotografia documentata del Novecento. In occasione del centenario del Museo di Castelvecchio, nell'ambito del palinsesto delle iniziative per la sua celebrazione, il Comune di Verona e i musei civici propongono un percorso tematico dal titolo Un museo, una statua, dall'allestimento del 1926 al Can Grande secondo Carlo Scarpa, visibile fino al 10 di gennaio, quindi anche nel weekend di Ferragosto, iniziativa che celebra i 100 anni dall'inaugurazione del museo avvenuta il 25 aprile del 26. Il percorso tematico permette a tutti quanti noi di ripercorrere la storia di Castelvecchio, mostrando come le scelte di allestimento e conservazione abbiano contribuito a costruire l'identità ad oggi del museo veronese. A Palazzo Forti, nell'ambito del progetto culturale Serate Forti, la sera di Ferragosto a partire dalle 20:30 sarà proposto un sabato di Ferragosto all'insegna della musica e del divertimento. Il cortile settecentesco a ingresso libero sarà il teatro di un'inconsueta fusione sonora con lo spettacolo Contaminazioni musicali Tribute to Depeche Mode. Al Museo di Storia Naturale, infine, fino al 1° di novembre è in programma la mostra fotografica Microorganismi straordinari. Noi tra poco torniamo in redazione.

0: Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni. Con queste parole il presidente Mattarella ha ricordato la strage di Sant'Anna di Stazzema in occasione dell'82esimo anniversario. Nell'eccidio furono uccise 560 persone, tra cui molti bambini. L'Istat rivede a rialzo le stime di inflazione a luglio dal 2,8% al 2,9% nei dati definitivi. Si riduce così il rallentamento dei prezzi rispetto a giugno, quando il tasso era al 3%. Sempre intervenuti sui rincari, lavoriamo rientro dalle ferie più leggero, dice la Premier Meloni al settimanale Chi. Interrogatorio di garanzia Rebibbia per Walter Lavitola, arrestato perché ritenuto mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Non è escluso che l'ex editore possa avvalersi della facoltà di non rispondere. Un 21enne bulgaro è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco a Cutro, in provincia di Crotone. A ucciderlo sarebbe stato un uomo del posto che ha sparato al giovane nel piano centro abitato. L'uomo identificato sarebbe ancora ricercato. Si torna in acqua a Parigi per la terza giornata degli europei di nuoto. Sara Curtis è qualificata in semifinale nei 50 dorso con miglior tempo, mentre Cecconi rinuncia ai 100 farfalla. Nel pomeriggio le semifinali e soprattutto le finali con Pilato, D'Ambrosio, De Tullio e ancora Cecconi tra i possibili protagonisti per le medaglie. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guida

0: ed è indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Fai il carico di energia con i prodotti Vidal, 100% italiani e dalle inconfondibili fragranze. I bagno doccia sono a 1,39€, mentre le docce schiuma a 99 centesimi. La loro formula biodegradabile con agenti idratanti è perfetta per tutta la famiglia. Vidal, un'onda di vitalità. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

scorre velocemente il mercoledì mattina che stiamo vivendo insieme. Ancora ben trovati a tutti quanti voi, siete in compagnia di Nadia. Questa è Radio Verona, la prima e unica radio di Verona. Voi cosa state facendo di bello? Dove siete? Come state vivendo questo caldo mercoledì mattina? Se volete potete farmelo sapere via WhatsApp al 335 60 11 610. Continuiamo a parlare degli eventi di Ferragosto. Ferragosto anche al Museo Nicolis. Il Museo Nicolis sarà regolarmente aperto anche il giorno di Ferragosto, offrendo così ai visitatori un'occasione speciale per trascorrere qualche ora tra automobili leggendarie, design, storia e innovazione. A pochi minuti da Verona e dal Lago di Garda, custodisce una delle 100 più importanti collezioni private di auto d'epoca al mondo, affiancata da motociclette, biciclette, macchine fotografiche, strumenti musicali, macchine da scrivere e tante testimonianze dell'ingegno, del design e dell'evoluzione tecnologica a partire dal Novecento. In occasione di Ferragosto c'è la promozione 2 ingressi al prezzo di 1.

torniamo nuovamente insieme in redazione alla scoperta delle notizie locali che riguardano sia Verona che la provincia. Poi parleremo dell'eclissi solare di questa sera, parleremo del momento assolutamente da non perdere a Verona, quando guardare il cielo e soprattutto come proteggendosi. Ne parliamo insieme tra pochissimo.

0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: festa.
1: Torniamo insieme in redazione e scopriamo quali sono le ultime notizie che noi arrivano da Verona, dalla provincia della nostra regione. Edizione informativa completata anche dalle ultime di sport e dalla viabilità.
2: Sono le 12 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apparent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apparent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
4: Verona Top News.
5: Bentrovati e bentrovate. 15 persone soccorse questa mattina a Peschiera del Garda dopo l'evacuazione dell'hotel Nuova Barcaccia per una sospetta fuga di monossido di carbonio. Secondo il SUEM 118, 8 pazienti sono stati classificati in codice giallo e 7 in verde e trasferiti negli ospedali di Peschiera, Villafranca, Negrare e Borgo Trento. 6 i mezzi di soccorso intervenuti, compreso l'elicottero, accertamenti dei vigili del fuoco sulle cause. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
3: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È mercoledì 12 agosto, ancora un saluto dalla redazione. Un vasto incendio ha devastato ieri pomeriggio circa 10.000 metri quadrati del parco dell'Adige Nord, equivalenti a circa un campo di calcio e mezzo. Le fiamme sono divampate intorno alle 16, interessando sottobosco, arbusti e giovani alberi. Sul posto, vigili del fuoco, polizia locale e protezione civile hanno lavorato per spegnere gli ultimi focolai e mettere in sicurezza l'area attorno al chievo. Secondo le prime informazioni riferite dall'assessore Federico Benini, non si esclude l'origine dolosa dell'incendio, sono in corso gli accertamenti. Cerbiatto investito e salvato ieri sera a Montorio in via Falcona. Secondo il comune di Verona, l'animale, trovato ancora vivo dalla polizia locale, è stato sedato dai veterinari dell'ULS e trasferito in una struttura di Castel d'Azzano. Durante il trasporto si è risvegliato sulla tangenziale ed è stato nuovamente sedato, illeso l'automobilista coinvolto. Chirurgia epatica ad alta complessità all'ospedale Magalini di Villafranca. L'ULS 9 segnala 2 recenti interventi, l'asportazione di un raro tumore al fegato di 15 cm e un'operazione laparoscopica su un paziente di 90 anni, risultati ottenuti grazie a tecnologie mini-invasive e al lavoro multidisciplinare delle equip. Sospendere alcuni benefici regionali alle famiglie dei minori che commettono reati e rifiutano senza giustificazione i percorsi educativi dei servizi sociali. Lo prevede una proposta di legge presentata in Veneto dal consigliere di Futuro Nazionale Stefano Valdegamberi. Il provvedimento lascerebbe intatte solo prestazioni sanitarie, sociosanitarie ed essenziali per la tutela dei minori. Martedì prossimo, 18 agosto, è il compleanno di Antonio Salieri e Legnago lo festeggerà con un evento in un luogo storico poco conosciuto e dalla storia curiosa, come ci racconta Lucio Salgaro.
6: Questa chiesa è stata salvata da un coccodrillo. Nel 1907 l'allora curato di San Pietro di Legnago, prete archeologo ed architetto, aveva iniziato il recupero della chiesa romanica di San Salvaro. L'edificio versava in rovina e le incrostazioni barocche ne deturpavano il fascino. Per raccogliere i fondi e per rifare il tetto si inventò la burla, raccontando di aver catturato un coccodrillo tra le campagne circostanti. La gente pagava per ammirare la bestia, che in realtà era un reperto del Museo di Scienze Naturali di Verona. Ma è grazie a Don Giuseppe Trecca se oggi possiamo ammirare la chiesa costruita tra il XII e il XIII secolo. Su iniziativa del sacerdote venne demolito il campanile seicentesco e costruito l'attuale in stile romanico. I lavori furono completati nel 1914. Ma quella di Don Trecca non è l'unica burla che circonda il fascino di San Salvaro. Per secoli, grazie a questa lapide, si è creduto che fosse stata costruita da Matilde di Canossa nel 1117. Premesso che la contessa morì 2 anni prima, un'indagine sulle lettere data l'incisione al 500 o al 600. Non racconta quindi ciò che accadde nel Medioevo, ma ciò che secoli dopo gli abitanti del territorio erano arrivati a credere credere fosse accaduto realmente.
5: Ferragosto con alberghi pieni fino al 90% sul Garda Veneto. Secondo Federalberghi le prenotazioni sono già all'85% e potrebbero crescere sotto data. Aumentano soprattutto gli italiani, mentre si confermano tedeschi, nordeuropei e britannici. Positiva anche la stagione, che potrebbe superare i risultati del 2025. E adesso le ultime di sport con Alessio Facincani. Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio. Apriamo con una curiosità, perché domenica, in occasione di Hellas Verona Virtus Entella, potrebbe anche esserci un gradito ritorno al Bentegodi, quello di Lucas Felipe, centrocampista brasiliano che l'Hellas lanciò addirittura in Serie A nel campionato 2019-2020 in piena pandemia con Ivan Juric. Poi per il centrocampista il Portogallo nella sua carriera e anche tanta Lega Pro, e adesso invece potrebbe esserci il ritorno al Bentegodi con la maglia appunto della Virtus Entella. Intanto a livello di mercato continua la contrattazione con il Como per Andrea Leborgne, giocatore francese classe 2006 che piace parecchio al Verona, che nella trattativa ha superato la concorrenza di Cremonese ed Empoli, mentre molto difficili i dialoghi con il Palermo sia per Segre che per Ceccaroni, difensore che pareva nell'orbita di Sean Sogliano, ma diventa molto difficile questa trattativa. Al momento c'è davvero molto poco. Linea allo studio.
5: È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Finalmente, è proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
7: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
2: Ancora no, manca l'illuminazione.
7: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
2: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
7: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
8: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
9: Radio Verona. Viabilità.
5: Al momento sulla 22 del Brennero in carreggiata sud, quindi verso il Brennero, permane traffico rallentato per l'intensità della circolazione tra Verona Nord e Trento Sud. Questa è anche l'unica segnalazione. Il traffico è comunque scorrevole sulla rimanente rete viaria di nostra copertura. È tutto e fate buon viaggio.
3: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona.
1: Si apre un'altra ora su Radio Verona con un altro salto nel passato. Un'altra canzone che ci sblocca un ricordo, un nostro flashback. Quasi buon pranzo a tutti quanti voi, siete con Nadia.
0: Radio Verona.

0: È arrivata la sera, quella da segnare assolutamente, credo che voi ve la siate segnata già da diverso tempo, quella dell'eclissi solare a Verona. Anche a Verona si potrà vedere l'eclissi solare. Come vederla? Come sarà? Beh, l'eclissi solare che arriva questa sera porterà a noi una visuale davvero bellissima. Il sole si assottiglierà lentamente fino a trasformarsi in una falce luminosa, proprio mentre scenderà verso l'orizzonte. Sarà questo lo spettacolo da vedere tutti quanti insieme, con le giuste precauzioni però. A Verona, nel veronese, il fenomeno sarà parziale. La luna arriverà a coprire circa il 90% del diametro del sole, regalando uno spettacolo insolito, soprattutto negli ultimi minuti prima del tramonto. Appuntamento per questa sera, ma servirà scegliere con attenzione il punto di osservazione. Il vero ostacolo sarà l'orizzonte. Quando l'eclissi raggiungerà il massimo, il sole sarà molto basso. È fondamentale non guardare mai direttamente il sole senza protezione. Gli occhiali da sole normali non bastano, anche se sono tantissimo oscurati, anche se sono molto scuri, non sono sufficienti. Per osservare il fenomeno servono occhiali specifici per eclissi, conformi agli standard internazionali ISO 12312-2. La stessa attenzione vale per i binocoli, macchine fotografiche, telescopi, smartphone. Se il cielo sarà coperto o il punto di osservazione non offrirà un orizzonte abbastanza libero, l'Istituto Nazionale trasmetterà una diretta a partire dalle 19:30 con immagini dell'eclissi parziale dall'Italia e la fase di totalità dalla Spagna.
1: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo. Orofino illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
3: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
4: E quale sarebbe la solita merenda?
5: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
3: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
6: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.

0: Continuiamo a parlare delle notizie che riguardano la città di Verona, dalla quale trasmettiamo la provincia. È stato inaugurato un nuovo studentato in Borgo Venezia. Apre lo studentato di Via Rosa Morando altri 68 posti letto, di cui un terzo riservato per il diritto allo studio online. Il bando da quest'anno aperto a tutti gli studenti dell'Ateneo Scaligero dell'Università di Verona. Un'ottima notizia per tutti coloro che studiano a Verona. Noi tra poco torniamo in redazione.
1: Radio Verona Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione. Restano ancora sospese le attività di volo a Catania e Comiso per l'emergenza cenere lavica dell'Etna. Come reso noto, la SAC e voli all'aeroporto Bellini sono interrotti fino alle 18. L'emergenza lavica ha rovinato il piano vacanze di oltre 100.000 turisti. Cresce l'allarme nelle stalle italiane con caldo e siccità che bruciano pascoli e mais, mettendo a rischio l'approvvigionamento di fieno e cereali per gli animali. A lanciare l'allarme la Coldiretti. Intanto il grande caldo di questi giorni dovrebbe durare fino al 17 agosto, quando ci sarà una probabile perturbazione sull'Italia. La terra trema ancora, avvertita una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 nelle province di Pisa, Lucca e Livorno. Riferisce un alert della regione toscana che sottolinea che sono in corso verifiche per eventuali danni. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, lo dice il presidente Mattarella ricordando la strage di Sant'Anna di Stazzema in occasione dell'82esimo anniversario. Alla commemorazione è presente il ministro Tajani, secondo il quale il governo lavora perché la pace sia di ispirazione per ogni politica. Mangiare e dormire fuori diventa sempre più caro in tempi di vacanze estive, lo dice l'Istat, che inserisce i servizi di ristorante e alloggio tra le principali divisioni di spesa, che registrano dinamiche di prezzo in accelerazione su base annua a luglio. Gli aumenti sono del 3-4% rispetto a un anno prima, quando la crescita era stata del 2-9%. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme corpo fluide Natura Verde nel formato da 400 ml sono a 2,99 euro. E per una protezione delicata c'è la linea di detergenti intimi Intima Più. Il formato da 500 ml è 3,49 euro. E con due prodotti trattamento corpo Natura Verde o Intima Più, in omaggio un bagno doccia Natura Verde da 100 ml. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
5: E un gelatino o uno stuzzichino?
4: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Radio Verona, la tua musica.
1: Le notizie, quelle belle da condividere, le curiosità che riguardano il nostro territorio, ma non solo, anche l'Italia e il mondo. Questa è Giravoce, buon pranzo a tutti quanti voi, siete in compagnia di Nadia, De Nicolò, insieme anche quest'oggi fino alle ore 15, ben trovati. A Garda una casetta dei libri nel ricordo di Lorenzo Casini. È stata inaugurata questa settimana la nuova casetta dei libri dedicata al Book Crossing, nata nel ricordo di Lorenzo Casini, scomparso il 3 gennaio 2019. La casetta è installata accanto alla panchina bianca dedicata a Lorenzo, sul lungolago, al parco Regina Adelaide, di fronte al Palazzo dei Congressi. La scelta della data di inaugurazione non è stata casuale, è avvenuta proprio nella serata di San Lorenzo, una ricorrenza particolarmente significativa per la famiglia.

pausa pranzo di Radio Verona con me, che sono Nadia De Nicolò, insieme fino alle 15. Ancora ben trovati a tutti quanti voi. Mi ricordo il 335 60 11 610, il numero WhatsApp di Radio Verona. Caldo afe, notti tropicali, poi cambierà tutto. Ne abbiamo parlato in questa mattinata in apertura di programma, e ci sono degli aggiornamenti che riguardano proprio il caldo, aggiornamenti che arrivano dagli esperti. Si parla di un crollo delle temperature dopo il 17 di agosto. Abbiamo già parlato nella mattinata che ci sarebbe stato un crollo di temperature, ma questa volta in pianura si prevedono fino a un meno 19 gradi, un vero crollo, un crollo importantissimo. Le massime subiranno una sforbiciata di circa 7-8 gradi, scendendo alla media di 28, mentre le minime precipiteranno, quelle notturne, di ben 19 gradi secondo gli esperti, riportando finalmente i valori climatici su livelli decisamente più credevoli e respirabili, ma soprattutto permettendoci di dormire di notte. Dobbiamo ancora aspettare qualche giorno, più di una settimana, per arrivare al crollo delle temperature. Siamo addirittura d'arrivo, ce la potremo fare dopo tutta l'estate che abbiamo passato al caldo. Manca ora davvero pochissimo. Tra poco torniamo in redazione.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Comprarlo subito, è 3x2.
0: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che è sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Addosso Buono, tutte in saldo.
7: Abbigliamento sportivo e per tempo libero con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
6: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte tute.
7: Sport e relax, con stile, in Viale Europa, Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
8: Affrettatevi, ultimi giorni.
9: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
10: Scialla, c'è Skoda.
9: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza? E ripartire subito?
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
9: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
10: Sì!
9: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
12: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua!
13: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: insieme in redazione e scopriamo gli ultimi fatti accaduti, le ultime notizie che noi arrivano non solo da Verona ma anche dalla provincia, dalla nostra regione. Arriva l'informazione locale.
1: Sono le 13 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Uprent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
3: Verona Top News.
4: Bentrovate e bentrovati, nuovo Bentegodi. L'Hellas Verona chiama in causa la città. Nei prossimi giorni il club avvierà un'indagine sul progetto di riqualificazione dello stadio, coinvolgendo con un questionario abbonati, tifosi, partner commerciali e rappresentanti del quartiere. L'obiettivo è raccogliere esigenze e aspettative in vista dello studio di fattibilità che la società dovrà presentare entro settembre. Il Bentegodi è intanto tra i 16 impianti candidati dall'Italia per Euro 2032. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
5: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
6: Radio Verona Notizie.
4: È mercoledì 12 agosto, ancora un saluto dalla redazione. Verona nel mirino di un possibile attentato, espulso un giovane albanese radicalizzato. Pianificava un attacco al centro commerciale Adigeo. Silvia Beltrami.
7: Il materiale per la bomba l'aveva fatto arrivare a casa dei parenti a Pordenone. Lì avrebbe preparato l'ordigno che secondo i suoi piani doveva far esplodere a Verona. All'Adigeo, con i suoi 130 negozi e 47.000 metri quadrati di superficie, non si sa ancora se individuato da lui o indicato come obiettivo da altri utenti delle community frequentate dal ragazzo. Un centro commerciale oggetto qualche tempo fa proprio di un'esercitazione antiterrorismo operata dalla Polizia di Stato. Prima di partire per l'Italia con i genitori completamente all'oscuro di tutto, aveva anche attivato un conto corrente su cui sarebbero confluiti i soldi necessari per confezionare la bomba. Un piano tremendo e apparentemente perfetto, se non fosse che a tradirlo un ragazzo insospettabile all'apparenza, senza nulla di sospetto in valigia. È stato proprio il suo fervore estremista, manifestato online con alcuni post su piattaforme vicine al mondo del terrorismo internazionale di matrice islamica, monitorato dal Dipartimento Centrale di Prevenzione della Polizia di Stato. Da qualche mese era finito però nel mirino dell'intelligence per atteggiamenti ritenuti pericolosamente vicini all'estremismo islamico, al quale aveva giurato fedeltà. Uno dei principali campanelli d'allarme, assieme all'apertura di un conto corrente in Italia senza apparente necessità e alle ricerche sul web sulla composizione di una bomba artigianale.
4: 15 persone soccorse questa mattina a Peschiera del Garda dopo l'evacuazione dell'hotel Nuova Barcaccia. All'origine dell'allarme una dispersione di gas refrigerante dall'impianto di climatizzazione. Lucio Salgaro.
8: L'allarme lo hanno dato due ospiti della Nuova Barcaccia, struttura situata in via Frassino, che di buon mattino hanno cominciato ad accusare dei giramenti di testa. In particolare una famiglia di tre persone, dopo aver manifestato i fastidi, ha visto la figlia di 15 anni svenire sbattendo la testa. Successivamente altre due persone avevano gli stessi sintomi che si attenuavano una volta usciti dalle camere, quindi sono stati subito messi in relazione con un probabile cattivo funzionamento dell'impianto di trattamento dell'aria. Subito è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco, che sono accorsi con unità specifiche per le contaminazioni. Anche le ambulanze del 118 si sono precipitate nell'hotel in questo periodo pieno di ospiti italiani e stranieri. Nessuna delle persone coinvolte ha avuto sintomi gravi. 7 sono stati controllati in codice verde e 8 in codice giallo. La proprietà dell'hotel La Nuova Barcaccia si è subito adoperata per ripristinare il guasto alla base della probabile perdita di gas refrigerante. Da parte del sindaco di Peschiera, Orietta Gaiulli, va la massima vicinanza agli ospiti dell'hotel che hanno scelto il lago di Garda per le loro vacanze, ma solidarietà va anche ai proprietari della struttura, che definisce persone serie, attente alla cura degli ospiti. Il sindaco ritiene un simile guasto compatibile con l'intensità con cui vengono utilizzati gli impianti di condizionamento in questi giorni di grande caldo.
4: Emergenza idrica, scattano le restrizioni anche a Verona. Il sindaco Damiano Tommasi ha firmato un'ordinanza valida fino al 31 agosto. Ci riassume i divieti Tiziana Bronzato.
9: Dalle 6 alle 22 l'acqua potrà essere utilizzata solo per fini potabili e igienico-sanitari. Vietato usarla per irrigare orti, giardini, prati. Vietato lavare veicoli a motore, cortili, piazzali. Vietato riempire piscine, fontane o vasche da giardino. Solo dalle 22 alle 6 si potranno irrigare orti e aree verdi, facendo attenzione a non sprecarla. Neppure di notte, però, la si potrà usare per altri fini, cioè per tutto ciò che non è indispensabile per il fabbisogno umano. Sono esclusi dai divieti i servizi pubblici di igiene urbana, le fontane pubbliche che consentono l'idratazione delle persone, le fontane a ricircolo, gli specchi d'acqua che ospitano flora e fauna protette, le attività iscritte alle categorie di appartenenza in agricoltura, floricoltura e zootecnia e le attività regolarmente autorizzate. I trasgressori rischiano multe da 25 euro a un massimo di 500 euro.
4: Eclissi di sole, ma non solo. Oggi occhi al cielo dalla Lessinia. Dal pomeriggio e per tutta la notte appuntamento al rifugio Podestaria di Bosco Chiesanuova. Così stamani a tempo reale il presidente del Circolo Astrofili di Verona, Natalino Fiorio.
10: Sì, e non solo. Anche avremo possibilità di vedere il Saturno, che verso le 11:30 si può vedere anche Saturno e anche altri tantissimi oggetti del cielo. Noi l'osservazione del sole la cominciamo verso le 14 con i nostri telescopi fatti apposta, poi affideremo degli occhialini apposta per non creare problemi ai nostri occhi. Rimaniamo verso dopo, quando si comincerà a vedere il sole, abbiamo questi telescopi apposta, faranno vedere la luna che si mette davanti alla terra per oscurarsi il sole. Fino alle 20:20 ci sarà l'eclissi e poi faremo vedere il cielo per tutta la notte, cercando se possibile che si possa vedere qualche stella cadente, perché il culmine delle stelle cadenti è proprio questa sera.
4: È tutto, grazie dell'ascolto.
11: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
12: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
11: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
13: Serata in centro zero stress?
14: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
13: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
15: Radio Verona. Viabilità.
4: Al momento sulla 22 del Brennero in carreggiata sud, quindi verso il Brennero, permane traffico rallentato per l'intensità della circolazione tra Verona Nord e Trento Sud. Questa è anche l'unica segnalazione. Il traffico è comunque scorrevole sulla rimanente rete viaria di nostra copertura. È tutto e fate buon viaggio.
16: Chiamare Radio Verona? Facilissimo. Linea diretta 045 96 00 103. Radio Verona 045 96 00 103. Partecipare ai nostri programmi, parlare con i conduttori, condividere le tue emozioni. Chiama il numero 045 96 00 103 e sei subito in onda su Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona Flashback.

Pausa pranzo di una giornata caliente, mercoledì 12 di agosto, giornata che stiamo vivendo insieme in tantissimi in vacanza. A proposito di vacanze, ci sono tanti itinerari e mete insolite in Italia e all'estero che i turisti stanno cercando, i turisti si stanno orientando verso piccoli borghi capaci di offrire esperienze diverse, più lente, dal sapore un po' nostalgico e anche sostenibili. Tra poco vi svelo qualche dettaglio.

0: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
1: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
5: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
4: pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati, un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
4: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.

0: turismo sta un po' cambiando. Le spiagge si sono un po' svuotate, anche dato il caldo che abbiamo vissuto quest'estate. Non è facile cuocere al sole a 40 gradi. Nel frattempo cambia anche la modalità di andare in vacanza. Viaggiare sì, ma dove, come? Con sempre più località che spesso sono prese da tantissimi turisti, trovare delle mete tranquille ma allo stesso tempo affascinanti e stimolanti non è facilissimo. Secondo uno studio da poco pubblicato, le ricerche dei turisti si stanno orientando ultimamente verso i piccoli borghi, capaci di offrire esperienze più lente e sostenibili. Dalla Francia alla Germania, passando dalla Spagna e ovviamente anche dall'Italia, esistono tanti esempi di luoghi ancora lontani da quelli che sono i grandi flussi internazionali. Il sud della Francia, ad esempio, offre tanti villaggi medievali affascinanti, ma anche il nostro territorio vanta tantissimi borghi e villaggi, per non andare troppo lontani. Anche nel Veneto c'è questa possibilità, come nelle aree collinari del Piemonte e della Lombardia. Spostandoci ancora nel nord dell'Inghilterra, c'è il nord Yorkshire, che è perfetto per chi ama i paesaggi aperti e il turismo fuori porta. Per restare nuovamente in Italia, per tornare in Italia, anche in Umbria ci sono delle aree naturalistiche affascinanti. Strade in pietra, case medievali, osterie tradizionali costruiscono poi una dimensione lenta e un'atmosfera autentica. La nostra penisola fortunatamente è ricca di antichi borghi da vivere, tanti in quota, dove si può vivere una vacanza anche senza soffrire troppo il caldo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione. La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e anche a chiuderle nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Lo ha detto la premier danese Mette Frederiksen intervenendo oggi al Parlamento di Copenaghen. Una politica migratoria rigorosa è fondamentale per l'Europa, ha affermato Frederiksen. Attentato a Ranucci nel carcere di Rebibbia. L'interrogatorio di garanzia di Walter Lavito l'ha arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Rai. L'avvocato dell'indagato Sergio Cola, entrando in carcere, si è limitato a dire che il suo assistito non ha ancora deciso se si avvarrà della facoltà di non rispondere. Restano ancora sospese le attività di volo a Catania mentre riapre Comiso dopo l'emergenza cenere lavica dell'Etna. I voli al Bellini sono interrotti fino alle 18. L'emergenza ha rovinato il piano vacanze di oltre 100.000 turisti. La GIP del Tribunale di Ivrea ha convalidato l'arresto disposto ai domiciliari per Giuseppe Campagna, l'automobilista 73enne, indagato per tentato omicidio dopo aver investito, dopo una lite, un gruppo di ciclisti a Lanzo Torinese. Accolta la richiesta della procura, che già lo aveva posto ai domiciliari subito dopo i fatti. Calcio all'Inter, offerto 30 milioni al Tottenham per l'esterno destro inglese Spence, ma il club londinese chiede 35 milioni di più bonus. I contratti proseguiranno nelle prossime ore, c'è fiducia però di arrivare alla chiusura. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Flashback Selection, un viaggio dagli anni 70 ai 90. Pop, rock, funky, disco, 30 anni di musica in 60 minuti. Ogni sera dalle 20 su Radio Verona c'è Flashback Selection. Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa, piccoli prezzi, per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Con il fuori tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensori Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da Uni Euro.
7: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te.

l'idea che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

cosa che mi sia successa. A te che cambi tutti i giorni, resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

programmazione nazionale e internazionale nella nostra pausa pranzo. Ancora ben trovati, metà settimana, il mercoledì con me che sono Nadia De Nicolò. Siamo praticamente giunti anche a metà giornata e quasi metà mese, perché siamo al 12 di agosto, on air in diretta fino alle 15, fino all'arrivo di Desi a farvi compagnia con le notizie più belle da condividere. Troppi sprechi di cibo in estate, siamo in pausa pranzo, parliamo proprio di cibo. Durante le vacanze si butta il 30% in più di cibo perché il caldo ovviamente ne accelera il deterioramento. Tra poco insieme scopriamo tutti i dettagli, che cosa succede d'estate, cosa succede anche nella nostra penisola.

Il caldo c'è stato, l'abbiamo sentito tutti. Caldo che comporta anche altri problemi, come il sprecare il cibo. Durante le vacanze, durante l'estate, si butta il 30% di cibo in più. Si acquista e si prepara cibo più di quanto serve e quindi se ne spreca parecchio. A causa del caldo, infatti, il cibo dura di meno, quindi si deteriora. Secondo un ultimo sondaggio che è stato da poco postato, a venire sprecati sono in maggioranza i prodotti che si tengono in frigo, come frutta, verdura, insalate, ma viene sprecato anche il pane, i cibi pronti. Altro spreco da ricordare in questa stagione, perché è una stagione turistica quella estiva, è quello dei ristoranti, degli stabilimenti balneari, dei servizi da sport, perché il cibo che avanza viene gettato. Eppure sta crescendo la consapevolezza di noi italiani nei confronti dello spreco. I dati infatti ci dicono che lo spreco domestico nell'ultimo anno è sceso di circa 550 grammi a settimana per persona, e ci si attrezza per conservare meglio il frigo. In internet è cresciuta del 34% la richiesta di borse termiche, contenitori ermetici, lunch box e anche macchine per il sottovuoto. Ricordiamo che ogni volta che noi abbiamo di più di quello che ci serve, c'è sempre qualcuno che ha meno di quello che gli serve, e che soprattutto con i prezzi in continuo aumento il cibo è davvero prezioso.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
0: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
8: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
9: Sì!
8: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
11: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
12: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

0: Si torna insieme in redazione. Arrivano le notizie da Verona e dalla provincia. A proposito di Verona, a seguire ascolteremo la voce di oltre 50 studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Verona e provincia. Ci parleranno di sostenibilità e di sfide ambientali della nostra città.
1: Sono le 14 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con
3: un riposo conveniente di qualità. Solo Forma Flex te lo dà.
4: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort, scontati oltre il 50%. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Forma Flex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Suna, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Bentrovate e bentrovati. Caldo e siccità mettono sotto pressione l'agricoltura veneta. Coldiretti segnala un crescente ricorso all'irrigazione con maggiori costi per le aziende. Sotto osservazione soprattutto pomodoro, soia, barbabietola e foraggi. In difficoltà anche gli allevamenti per la scarsità di mangime e lo stress termico. L'associazione chiede di accelerare sul piano nazionale degli invasi e sulle infrastrutture idriche. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È mercoledì 12 agosto, ancora un saluto dalla redazione. Un vasto incendio ha devastato ieri pomeriggio circa 10.000 metri quadrati del parco dell'Adige Nord, equivalenti a circa un campo di calcio e mezzo. Le fiamme sono divampate intorno alle 16, interessando sottobosco, arbusti e giovani alberi. Sul posto, vigili del fuoco, polizia locale e protezione civile hanno lavorato per spegnere gli ultimi focolai e mettere in sicurezza l'area attorno al chievo. Secondo le prime informazioni riferite dall'assessore Federico Benini, non si esclude l'origine dolosa dell'incendio. Sono in corso gli accertamenti. Cerbiatto investito e salvato ieri sera a Montorio in via Falcona. Secondo il comune di Verona, l'animale, trovato ancora vivo dalla polizia locale, è stato sedato dai veterinari dell'ULS e trasferito in una struttura di Castel d'Azzano. Durante il trasporto si è risvegliato sulla tangenziale ed è stato nuovamente sedato, illeso l'automobilista coinvolto. Chirurgia epatica ad alta complessità all'ospedale Galini di Villa Franca. L'ULS 9 segnala due recenti interventi: l'asportazione di un raro tumore al fegato di 15 cm e un'operazione laparoscopica su un paziente di 90 anni. Risultati ottenuti grazie a tecnologie mini-invasive e al lavoro multidisciplinare delle equipe. Sospendere alcuni benefici regionali alle famiglie dei minori che commettono reati e rifiutano senza giustificazione i percorsi educativi dei servizi sociali. Lo prevede una proposta di legge presentata in Veneto dal consigliere di Futuro Nazionale Stefano Valdegamberi. Il provvedimento lascerebbe intatte solo prestazioni sanitarie, sociosanitarie ed essenziali per la tutela dei minori. Martedì prossimo, 18 agosto, è il compleanno di Antonio Salieri e Legnago lo festeggerà con un evento in un luogo storico poco conosciuto e dalla storia curiosa, come ci racconta Lucio Salgaro.
6: Questa chiesa è stata salvata da un coccodrillo. Nel 1907 l'allora curato di San Pietro di Legnago, prete archeologo ed architetto, aveva iniziato il recupero della chiesa romanica di San Salvaro. L'edificio versava in rovina e le incrostazioni barocche ne deturpavano il fascino. Per raccogliere i fondi per rifare il tetto, si inventò la burla raccontando di aver catturato un coccodrillo tra le campagne circostanti. La gente pagava per ammirare la bestia, che in realtà era un reperto del Museo di Scienze Naturali di Verona. Ma è grazie a Don Giuseppe Trecca se oggi possiamo ammirare la chiesa costruita tra il XII e il XIII secolo. Su iniziativa del sacerdote venne demolito il campanile seicentesco e costruito l'attuale in stile romanico. I lavori furono completati nel 1914. Ma quella di Don Trecca non è l'unica burla che circonda il fascino di San Salvaro. Per secoli, grazie a questa lapide, si è creduto che fosse stata costruita da Matilde di Canossa nel 1117. Premesso che la contessa morì due anni prima, un'indagine sulle lettere data l'incisione al 500 o al 600. Non racconta quindi ciò ciò che accadde nel Medioevo, ma ciò che secoli dopo gli abitanti del territorio erano arrivati a credere fosse accaduto realmente.
5: Ferragosto con alberghi pieni fino al 90% sul Garda Veneto. Secondo Federalberghi le prenotazioni sono già all'85% e potrebbero crescere sotto data. Aumentano soprattutto gli italiani, mentre si confermano tedeschi, nord europei e britannici. Positiva anche la stagione, che potrebbe superare i risultati del 2025. È tutto, grazie dell'ascolto.
0: Grazie alla nostra redazione per l'informazione. Largo i giovani ora. Spesso siamo noi adulti o gli insegnanti a scuola a parlare di ecologia alle nuove generazioni, di sostenibilità, di ambiente, ma quanto siamo disposti ad ascoltare i giovani? Arriva proprio la loro voce su Radio Verona grazie a Eco Post-it, il podcast radiofonico che è stato creato da oltre 50 studenti delle scuole superiori di Verona e provincia. Loro ora prendono la parola. Ascoltiamo il loro podcast su Radio Verona, che ci consegna il loro punto di vista sulle sfide ambientali della nostra città.
7: GreenPod! Benvenuti a GreenPod, il podcast di Eco Post-it che esplora il rapporto tra ambiente, innovazione e vita quotidiana. Questa è la settima puntata delle Eco Interviste e io sono Tommaso. Qui con me ci sono Luis.
8: Ciao.
7: E Domenico.
9: Piacere.
7: E con loro parleremo degli allevamenti intensivi e del loro impatto sull'ambiente. Allora Luis, quando mangi un panino, pensi al processo che sta dietro alla sua creazione o pensi solo a quanto è buona la mortadella che ci sta dentro?
8: La maggior parte delle volte, in realtà, essere sincero, non mi riguarda tanto la produzione. Magari se devo buttarla lì guardo la percentuale di grasso che c'è nel prosciutto e basta.
7: E tu invece, Domenico?
9: Anch'io, essere sincero, non guardo molto alla provenienza dei prodotti, però magari cerco di prediligere un pane fatto in casa magari piuttosto che uno industriale.
8: Info?
10: Spesso vediamo il prodotto finale senza pensare a tutto il percorso che ha compiuto. Carne, formaggi e altri alimenti arrivano sulle nostre tavole dopo processi complessi che coinvolgono acqua, energia, terreni agricoli e anche trasporti su larga scala.
7: Grazie Sofi. In pratica il panino sembra piccolo, ma dietro in realtà una storia molto più grande di quello che immaginiamo. Non grande quanto la mia fame, però. Ora però vi chiedo, se sulle confezioni comparisse una foto del luogo in cui gli animali sono stati allevati e tipo dove le galline sono tenute mentre depongono le uova, credete che le persone farebbero acquisti diversi?
8: Sì, penso che le persone sceglierebbero in maniera più opportuna che articoli comprare, soprattutto se si ritrovano in primo piano la foto dell'allevamento intensivo da cui è stata presa la carne. Quindi ecco, questa è la mia opinione.
9: Io penso invece che non mi farei troppi problemi a comprare anche una carne o un prodotto con una foto dell'allevamento sopra. Chiaramente prediligerei un allevamento non intensivo, però questo non esclude che io possa comprare anche un prodotto allevato intensivamente.
8: Info?
10: Gli allevamenti intensivi concentrano un gran numero di animali in spazi ridotti per aumentare la produzione. Questo sistema permette di soddisfare una forte domanda alimentare, ma può avere conseguenze ambientali legate soprattutto al consumo di risorse e alla produzione di emissioni.
7: Grazie Sofia. E quindi a volte conoscere l'origine di qualcosa, di un prodotto, può cambiare un po' il modo in cui lo vediamo, soprattutto se viene da allevamenti intensivi. E per questo io vi consiglio, se non l'avete mai fatto, di cercare foto e immagini di questi allevamenti e vedrete che imparerete qualcosa di nuovo. Ma facciamo ora un'altra domanda a Luis. Ti è mai capitato di pensare che il prezzo molto basso di alcuni prodotti, soprattutto quelli alimentari, nasconda un costo che qualcuno o qualcos'altro sta pagando altrove?
8: Sinceramente, quando al supermercato vedo qualche prodotto che ha un prezzo relativamente basso, penso che ci siano offerte speciali.
7: E tu Domenico invece cosa ne pensi?
9: Beh, io quando vedo prezzi troppo bassi penso sempre che magari ci sia una fregatura dietro e quindi questa potrebbe essere le cattive condizioni di allevamento degli animali.
7: Grazie.
8: Info?
10: Produrre grandi quantità di carne richiede notevoli risorse naturali, soprattutto acqua e mangimi. Per questo molti esperti sostengono l'importanza di un consumo più consapevole e di una riduzione degli sprechi alimentari.
7: Ma passiamo ora all'ultima domanda. Luis, se il tuo panino potesse parlare, secondo te cosa ti direbbe?
8: Beh, simpatica come domanda, devo dire. Se il mio panino mi potesse parlare, mi direbbe: ehi, sono tipo troppo magro, devi riempirmi con più prosciutto.
7: E invece Domenico, il tuo panino cosa ti direbbe?
9: Il mio panino mi supplicherebbe di non mangiarlo per fare un favore all'ambiente.
8: Info?
10: Molti scienziati stanno studiando nuovi sistemi alimentari più sostenibili, dalle proteine alternative alle tecniche agricole innovative. L'obiettivo è quello di produrre cibo sufficiente per tutti, riducendo così l'impatto sull'ambiente.
7: Grazie Sofi, quindi forse la domanda più importante non è solo cosa c'è nel nostro panino, ma anche tutta la storia dietro la sua produzione, quindi chiederci da dove sono arrivati tutti gli ingredienti. E finalmente siamo arrivati alla fine di questa puntata delle eco interviste di Greenpod. Oggi insieme abbiamo scoperto che dietro un semplice panino si nasconde in realtà un mondo fatto di risorse, scelte e soprattutto responsabilità. Grazie per averci ascoltato, noi ringraziamo i nostri ospiti.
9: Grazie, arrivederci a tutti.
8: Grazie, è stato davvero un piacere.
7: E noi ci sentiamo alla prossima puntata.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
11: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
12: Serata in centro zero stress?
13: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
12: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
2: Radio Verona. Radio Verona Flashback.

restiamo ancora nel nostro territorio, ci spostiamo sulla sponda veronese del lago di Garda, nella splendida cornice di Bardolino. Bardolino che è candidata a Capitale della Cultura Italiana 2029. Camera di Commercio, Confcommercio, ma non solo, anche Destination Verona e Garda Foundation scendono in campo insieme a sostegno della candidatura. Un sostegno concreto accompagnato dalla disponibilità di Camera di Commercio, Confcommercio Verona, Federalberghi, Confcommercio Verona e Destination Verona e Garda Foundation a realizzare insieme tantissime iniziative, a contribuire alla definizione e alla realizzazione delle iniziative collegate alla candidatura. Un sostegno importantissimo e incrociamo le dita.

0: Addosso Buono, tutte in saldo.
1: Abbigliamento sportivo e per tempo libero con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
0: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte tutte.
1: Sport Relax, con stile, in Viale Europa, Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
2: Affrettatevi, ultimi giorni.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
4: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
5: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
4: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
4: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
7: Mamma, muoviti che la nonna ci aspetta a pranzo!
8: Ehi, perché tutta questa fretta?
7: Perché dalla nonna c'è sempre la forma gialla di Tremosine e mi piace tantissimo!
8: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
9: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.

0: selection. Musica hot.
1: Summer selection.
0: Per un'estate
1: fresh.
0: Summer selection.
2: Let's just have fun.
3: Restiamo ancora nel nostro territorio. Ancora buon pranzo a tutti quanti voi. Il comune di Verona aderisce all'iniziativa Alberi per la pianura veneta. Aderisce anche quest'anno a questa iniziativa regionale promossa dalla Regione Veneto e dal Veneto Agricoltura, che permette ai cittadini di ricevere gratuitamente fino a 10 alberi o arbusti da piantare nei propri giardini, cortili, terreni. L'obiettivo di questo progetto è aumentare il patrimonio verde del territorio, favorire la biodiversità, migliorare la qualità dell'aria e coinvolgere direttamente i cittadini. Fino al 30 settembre 2026 ogni nucleo familiare può prenotare gratuitamente le proprie piante e i propri alberelli collegandosi a alberiinpianura.it. Le piante saranno successivamente ritirate dal comune di Verona e distribuite ai cittadini secondo modalità e calendario che verranno comunicati nelle prossime settimane. Iniziativa che rappresenta un'importantissima opportunità per incrementare il verde nel nostro territorio, il verde urbano e non solo, attraverso la collaborazione tra istituzioni e cittadini. Noi tra poco torniamo in redazione.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Restano ancora sospese le attività di volo a Catania e Comiso per l'emergenza cenere lavica dell'Etna. Come ha reso noto la SAC, la società che gestisce i due scali siciliani, nella giornata di oggi i voli all'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini sono interrotti fino alle 18, mentre lo scalo Pio La Torre di Comiso, chiuso fino alle 10 di questa mattina, è tornato pienamente operativo. È uscito di casa da solo ed è stato ritrovato a girovagare spaesato nel centro del paese. E quanto accaduto nel comune di San Benedetto Po', in provincia di Mantova, ad un bimbo di 4 anni, salvato dopo una segnalazione dalle autorità locali e riconsegnato alla famiglia. Questa vicenda segue quella simile avvenuta nel catanese nei giorni scorsi, protagonista questa volta un piccolo di 3 anni. In occasione dell'anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema, avvenuto la mattina del 12 agosto del 1944, in cui persero la vita 560 persone, in gran parte donne, anziani e bambini, il Presidente della Repubblica Mattarella ha scritto un messaggio in ricordo della strage. La volontà di dominio si riaffaccia con ombre di guerra anche inedite. Bisogna respingere violenza, odio e disprezzo per il pluralismo e l'identità delle persone. Siamo allo sport, il nuoto, buona mattinata per l'Italia, agli europei di Parigi, Sara Curtis si qualifica alle semifinali dei 50 d'orso con il miglior tempo, finale conquistata dalla 4% stile libero donne da Giada Alzette e Anna Pirovano nei 400 misti. Nel pomeriggio le semifinali e soprattutto le finali con Pilato, D'Ambrosio, De Tullio e ancora Ceccon tra i possibili protagonisti per le medaglie. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: forma, vivi d'arte. È la tua musica. Radio Verona. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Fai brillare le tue stoviglie con il potere sgrassante di Svelto. Approfitta dell'offerta imperdibile per avere una pulizia impeccabile. Due pezzi del detersivo piatti a mano concentrato Titanium sono 2,79€, mentre i formati ricarica sono 2,49€. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
8: Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Radio Verona. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Ultimi minuti da vivere insieme. Vi ricordo che dopo le 16 poi con voi ci sarà la nostra Daisy a farvi compagnia. Timothy Cavicchini torna a Verona, appuntamento speciale questa sera sul palco della Festa Grande di Santa Viola a Grezzana. Continua la Festa Grande di Santa Viola e questa sera ci sarà Timothy Cavicchini, il cantante, radunerà il proprio fan club per registrare il videoclip del suo ultimo singolo Non Credere, ultimo singolo con cui ha omaggiato la Grande Mina. La data di questa sera di Grezzana rientra in un fitto programma di appuntamenti estivi di Timothy. Un importante appuntamento da vivere questa sera, un appuntamento con la musica live presso la Festa Grande di Santa Viola.

la nostra mattinata e la nostra pausa pranzo vissute insieme. Vi ricordo che dalle 16 con voi ci sarà Daisy a farvi compagnia in questo caldo mercoledì. Noi ci ritroviamo come sempre domani mattina dopo l'informazione delle ore 9 per farci compagnia per tutto il giovedì da vivere insieme con le notizie che riguardano il nostro territorio, ma non solo, anche le curiosità che ne giungono dall'Italia e dal mondo. Vi auguro uno splendido pomeriggio, vi aspetto domani quindi sempre qui su Radio Verona.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
3: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
8: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.

0: Sono le 15 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Bentrovate e bentrovati, nuovo Bentegodi. L'Hellas Verona chiama in causa la città. Nei prossimi giorni il club avvierà un'indagine sul progetto di riqualificazione dello stadio, coinvolgendo con un questionario abbonati, tifosi, partner commerciali e rappresentanti del quartiere. L'obiettivo è raccogliere esigenze e aspettative in vista dello studio di fattibilità che la società dovrà presentare entro settembre. Il Bentegodi è intanto tra i 16 impianti candidati dall'Italia per Euro 2032. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È mercoledì 12 agosto, ancora un saluto dalla redazione. Verona nel mirino di un possibile attentato, espulso un giovane albanese radicalizzato. Pianificava un attacco al centro commerciale Adigeo. Silvia Beltrami.
4: Il materiale per la bomba l'aveva fatto arrivare a casa dei parenti a Pordenone. Lì avrebbe preparato l'ordigno che secondo i suoi piani doveva far esplodere a Verona, all'Adigeo, con i suoi 130 negozi e 47.000 metri quadrati di superficie. Non si sa ancora se individuato da lui o indicato come obiettivo da altri utenti delle community frequentate dal ragazzo. Un centro commerciale oggetto qualche tempo fa proprio di un'esercitazione antiterrorismo operata dalla Polizia di Stato. Prima di partire per l'Italia con i genitori, completamente all'oscuro di tutto, aveva anche attivato un conto corrente su cui sarebbero confluiti i soldi necessari per confezionare la bomba. Un piano tremendo e apparentemente perfetto, se non fosse che a tradirlo un ragazzo insospettabile all'apparenza, senza nulla di sospetto in valigia, è stato proprio il suo fervore estremista, manifestato online con alcuni post su piattaforme vicine al mondo del terrorismo internazionale di matrice islamica, monitorato dal Dipartimento Centrale di Prevenzione della Polizia di Stato. Da qualche mese era finito però nel mirino dell'intelligence per atteggiamenti ritenuti pericolosamente vicini all'estremismo islamico, al quale aveva giurato fedeltà. Uno dei principali campanelli d'allarme, assieme all'apertura di un conto corrente in Italia senza apparente necessità e alle ricerche sul web sulla composizione di una bomba artigianale.
3: 15 persone soccorse questa mattina a Peschiera del Garda dopo l'evacuazione dell'hotel Nuova Barcaccia. All'origine dell'allarme una dispersione di gas refrigerante dall'impianto di climatizzazione. Lucio Salgaro.
5: L'allarme lo hanno dato due ospiti della Nuova Barcaccia, struttura situata in via Frassino, che di buon mattino hanno cominciato ad accusare dei giramenti di testa. In particolare una famiglia di tre persone, dopo aver manifestato i fastidi, ha visto la figlia di 15 anni svenire sbattendo la testa. Successivamente altre due persone avevano gli stessi sintomi che si attenuavano una volta usciti dalle camere, quindi sono stati subito messi in relazione con un probabile cattivo funzionamento dell'impianto di trattamento dell'aria. Subito è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco che sono accorsi con unità specifiche per le contaminazioni. Anche le ambulanze del 118 si sono precipitate nell'hotel in questo periodo pieno di ospiti italiani e stranieri. Nessuna delle persone coinvolte ha avuto sintomi gravi. 7 sono stati controllati in codice verde e 8 in codice giallo. La proprietà dell'hotel La Nuova Barcaccia si è subito adoperata per ripristinare il guasto alla base della probabile perdita di gas refrigerante. Da parte del sindaco di Peschiera, Orietta Gaiulli, va la massima vicinanza agli ospiti dell'hotel che hanno scelto il lago di Garda per le loro vacanze, ma solidarietà va anche ai proprietari della struttura, che definisce persone serie, attente alla cura degli ospiti. Il sindaco ritiene un simile guasto compatibile con l'intensità con cui vengono utilizzati gli impianti di condizionamento in questi giorni di grande caldo.
3: Emergenza idrica, scattano le restrizioni anche a Verona. Il sindaco Damiano Tommasi ha firmato un'ordinanza valida fino al 31 agosto. Ci riassume i divieti Tiziana Bronzato.
6: Dalle 6 alle 22 l'acqua potrà essere utilizzata solo per fini potabili e igienico-sanitari. Vietato usarla per irrigare orti, giardini, prati. Vietato lavare veicoli a motore, cortili, piazzali. Vietato riempire piscine, fontane o vasche da giardino. Solo dalle 22 alle 6 si potranno irrigare orti e aree verdi, facendo attenzione a non sprecarla. Neppure di notte, però, la si potrà usare per altri fini, cioè per tutto ciò che non è indispensabile per il fabbisogno umano. Sono esclusi dai divieti i servizi pubblici di igiene urbana, le fontane pubbliche che consentono l'idratazione delle persone, le fontane a ricircolo, gli specchi d'acqua che ospitano flora e fauna protette, le attività iscritte alle categorie di appartenenza in agricoltura, floricoltura e zootecnia e le attività regolarmente autorizzate. I trasgressori rischiano multe da 25 euro a un massimo di 500 euro.
3: Eclissi di sole, ma non solo. Oggi occhi al cielo dalla Lessinia. Dal pomeriggio e per tutta la notte appuntamento al rifugio Podestaria di Bosco Chiesanuova. Così stamani a tempo reale il presidente del Circolo Astrofili di Verona, Natalino Fiorio.
7: Sì, e non solo. Anche avremo possibilità di vedere il Saturno, che verso le 11:30 si può vedere anche Saturno e anche altri tantissimi oggetti del cielo. Noi l'osservazione del sole la cominciamo verso le 14 con i nostri telescopi fatti apposta, poi affideremo degli occhialini apposta per non creare problemi ai nostri occhi. Rimaremo verso dopo, quando si comincerà a vedere il sole, abbiamo questi telescopi apposta, faranno vedere la luna che si mette davanti alla terra per oscurarsi il sole. Fino alle 20:20 ci sarà l'eclissi e poi faremo vedere il cielo per tutta la notte, cercando se possibile che si possa vedere qualche stella cadente, perché il culmine delle stelle cadenti è proprio questa sera.
3: È tutto, grazie dell'ascolto.
8: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
9: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
8: Ancora no, manca l'illuminazione.
9: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
8: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
9: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
10: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
11: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
12: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
11: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
13: Radio Verona. Meteo.
3: Le previsioni per domani, giovedì 13 agosto, vedono un campo di alte pressioni abbracciare la nostra regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico, domani a Verona cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima fino a 35 gradi con allerta calore dal pomeriggio, minima di 25. Qualche addensamento serale soltanto sulle prealpi.
1: Radio Verona Flashback.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Comprarlo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo.

0: più basso. Ipermercati e supermercati Rosetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
1: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
2: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e in ultima istanza anche a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. L'ha detto la premier danese Frederiksen intervenendo oggi al Parlamento di Copenaghen nel corso del dibattito urgente convocato sulla crisi migratoria e sulla situazione a Ceuta. Un 22enne di nazionalità bulgara è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco a Cutro, nel Crotonese. Ad ucciderlo un 28enne del posto che si è presentato nella sua casa in centro e gli ha sparato quando ha aperto. Il movente sarebbe sentimentale. Tram derailleggiato a Milano che causò due vittime. Per i medici della difesa, l'autista svenne, per cui non ha responsabilità, così come l'ATM, l'azienda dei trasporti. E quanto emerge dalla relazione medico-legale svolta dai consulenti della difesa del tramviere, indagato di disastro ferroviario, omicidio e lesioni colpose. Cresce la preoccupazione nella Biellese, dove da 9 giorni è attivo un incendio sul Monte Barone. Le fiamme si stanno propagando verso valle e il rifugio Monte Barone è stato circondato dalle fiamme. La struttura potrebbe essere stata intaccata. 1000 ettari di bosco interessati. L'appuntamento è di quelli davvero storici. L'Europa vivrà un'eclissi solare straordinaria e l'Italia, pur non essendo nella fascia in cui la copertura del disco solare sarà totale, ne godrà una versione parziale ma significativa e altamente spettacolare, con un oscuramento che nelle regioni di nord-ovest sfiorerà il 95%. Nel nostro paese lo spettacolo avverrà con il sole già prossimo al tramonto a partire dalle 19:30 circa e a seconda della posizione il massimo della copertura potrebbe avvenire persino dopo il tramonto. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio. La tua provincia. La tua radio. Radio Verona.
1: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Per un sorriso smagliante, prova Oral-B. Il dentifricio Oral-B 3D White Bianco Perla nel formato tripacco è 2,99 euro. E per completare l'igiene orale c'è la linea di spazzolini elettrici Oral-B. La variante IO2 è a 49,90 euro. E le testine di ricambio Oral-B Ultimate sono a 19,99 euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Addosso Buono, tutte in saldo.
1: Abbigliamento sportivo e per tempo libero con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
0: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte tutte.
1: Sport relax, con stile, in Viale Europa, Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
2: Affrettatevi, ultimi giorni.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: Orofino illumina la tua estate e tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
8: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
8: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
9: Sì!
8: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.

0: Sono le 16 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona

0: Mercoledì 12 agosto, ancora un saluto dalla redazione. Un vasto incendio ha devastato ieri pomeriggio circa 10.000 metri quadrati del parco dell'Adige Nord, equivalenti a circa un campo di calcio e mezzo. Le fiamme sono divampate intorno alle 16, interessando sottobosco, arbusti e giovani alberi. Sul posto, vigili del fuoco, polizia locale e protezione civile hanno lavorato per spegnere gli ultimi focolai e mettere in sicurezza l'area attorno al Chievo. Secondo le prime informazioni riferite dall'assessore Federico Benini, non si esclude l'origine dolosa dell'incendio. Sono in corso gli accertamenti. Cerbiatto investito e salvato ieri sera a Montorio in via Falcona. Secondo il comune di Verona, l'animale, trovato ancora vivo dalla polizia locale, è stato sedato dai veterinari dell'ULS e trasferito in una struttura di Castel d'Azzano. Durante il trasporto si è risvegliato sulla tangenziale ed è stato nuovamente sedato, illeso l'automobilista coinvolto. Chirurgia epatica ad alta complessità all'ospedale Magalini di Villafranca. L'ULS 9 segnala due recenti interventi, l'asportazione di un raro tumore al fegato di 15 cm e un'operazione laparoscopica su un paziente di 90 anni, risultati ottenuti grazie a tecnologie mini-invasive e al lavoro multidisciplinare delle equipe. Sospendere alcuni benefici regionali alle famiglie dei minori che commettono reati e rifiutano senza giustificazione i percorsi educativi dei servizi sociali. Lo prevede una proposta di legge presentata in Veneto dal consigliere di Futuro Nazionale Stefano Valdegamberi. Il provvedimento lascerebbe intatte solo prestazioni sanitarie, sociosanitarie ed essenziali per la tutela dei minori. Martedì prossimo, 18 agosto, è il compleanno di Antonio Salieri e Legnago lo festeggerà con un evento in un luogo storico poco conosciuto e dalla storia curiosa, come ci racconta Lucio Salgaro.
1: Questa chiesa è stata salvata da un coccodrillo. Nel 1907 l'allora curato di San Pietro di Legnago, prete, archeologo ed architetto, aveva iniziato il recupero della chiesa romanica di San Salvaro. L'edificio versava in rovina e le incrostazioni barocche ne deturpavano il fascino. Per raccogliere i fondi per rifare il tetto, si inventò la burla raccontando di aver catturato un coccodrillo tra le campagne circostanti. La gente pagava per ammirare la bestia, che in realtà era un reperto del Museo di Scienze Naturali di Verona. Ma è grazie a Don Giuseppe Trecca se oggi possiamo ammirare la chiesa costruita tra il XII e il XIII secolo. Su iniziativa del sacerdote venne demolito il campanile seicentesco e costruito l'attuale in stile romanico. I lavori furono completati nel 1914. Ma quella di Don Trecca non è l'unica burla che circonda il fascino di San Salvaro. Per secoli, grazie a questa lapide, si è creduto che fosse stata costruita da Matilde di Canossa nel 1117. Premesso che la contessa morì due anni prima, un'indagine sulle lettere data l'incisione al 500 o al 600. Non racconta quindi ciò che accadde nel Medioevo, ma ciò che secoli dopo gli abitanti del territorio erano arrivati a credere fosse accaduto realmente.
0: Ferragosto con alberghi pieni fino al 90% sul Garda Veneto. Secondo Federalberghi, le prenotazioni sono già all'85% e potrebbero crescere sotto data. Aumentano soprattutto gli italiani, mentre si confermano tedeschi, nordeuropei e britannici. Positiva anche la stagione, che potrebbe superare i risultati del 2025. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Meteo.
0: Le previsioni per domani, giovedì 13 agosto, vedono un campo di alte pressioni abbracciare la nostra regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico, domani a Verona cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima fino a 35 gradi con allerta calore dal pomeriggio, minima di 25. Qualche addensamento serale soltanto sulle prealpi.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
3: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
3: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
4: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
4: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
6: Radio Verona.
7: Radio Verona Flashback.

siete a Radio Verona. Abbiamo iniziato con questo disco flashback, John Trading, Drop the Pilot. Come state? Spero vi stiate godendo questa giornata. Un saluto grande grande a tutti quanti voi e uno speciale a Gianluca, che proprio in questo momento si sta facendo la sua bella sfacchinata sulla mitica strada verso i lidi ferraresi, direzione mare. Ecco, beato te, insomma, carissimo Gianluca. Tanti, non so, tanti auguri di buon divertimento e buon viaggio. Ragazzi, che dire, oggi veramente fa un caldo pazzesco, le temperature continuano a salire e non solo quelle. Avete visto, ormai lo sapete, no? Il costo del carburante è un'impennata che ci sta letteralmente portando indietro nel tempo, perché ormai fare un pieno è diventato un lusso incredibile, e tantissime persone infatti stanno abbandonando auto e moto e si stanno buttando su mezzi di trasporto, diciamo, ad ampio respiro. Ecco, e speriamo che non mettano le accise anche sulla biada. Ecco, e comunque ne parliamo dopo di questo e di come fare a sopravvivere a questa estate tra caldo e rincari. Ne parliamo quindi tra pochissimo, dopo questa bella canzone, Jonas Blue, Salif Keita, Madan, qui su Radio Verona. Ancora un abbraccio virtuale da Daisy, insieme a voi fino alle ore 19.

cari amici, sapete che in quel di Foggia, in provincia di Foggia, all'ingresso del paese c'è un distributore solo che fa diesel, ovviamente benzina, a prezzi stratosferici. E allora c'è chi ha deciso che se la pompa costa, diciamo, come una cambiale, ecco, tanto vale tornare alle origini. Allora, il signor Massimiliano, che ha 56 anni, fa il giardiniere e vive appunto a Rocchetta, in provincia di Foggia, cosa ha fatto? Ha detto: rispondo io a questo caro carburante. E la sua risposta è: Maya è un cavallo che lui ovviamente monta nelle ore più fresche, perché ne ha rispetto, gli vuole bene, quindi non vuole che il cavallo soffra, e con lui va all'ufficio postale, va al posta, va al bar a bersi il caffè, insomma fa le commissioni, va a fare la spesa, fa tutte le sue cose. Perché ha detto lui: il carburante, ha detto, costa un sacco, per fare un pieno mi servono circa 108 euro, invece, dice, per comprare un ballone di biada ne pago 30, praticamente il mio cavallo costa un euro al giorno di biada, pochissimo. Speriamo, detto, soltanto che il governo non decida, ha detto così all'improvviso d'amblè, di mettere le accise anche sulla biada, ecco, l'ha detto questo. Insomma, la transizione ecologica non passa soltanto dalle auto elettriche, perché per il signor Massimiliano, che è diventato virale sui social perché tutti lo fotografano chiaramente e poi lo postano, per lui parte anche da una sella, un paio di staffe e un sacco di fieno. E quindi, se la benzina salirà ancora, questo piano B non è per niente male. L'importante è rispettare anche questo animalone tanto bravo e tanto empatico come il cavallo.

0: Immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merci. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
4: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.
5: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
6: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

eclissi solare. Perché mi è venuta la febbre? Perché ho girato come una pazza, e non solo io, ho sentito un sacco di gente per andare a cercare sti benedetti occhialini che sono andati a ruba in tutta Italia. E insomma, siamo arrivati tardi, cosa faremo? Insomma, poche ore dal

fenomeno che è vero che sarà solo parziale, però al 90% non è niente male, vero? Queste lenti certificate sono esaurite nelle farmacie, nei negozi di ottica, nei negozi di attrezzatura fotografica. Per fortuna le agenzie spaziali trasmetteranno in diretta web. Allora una mia amica mi ha detto: ma no, comprali su Amazon, bellissimo, prezzo perfetto, data di consegna giovedì 13 agosto. Ma è domani giovedì 13 agosto, questo si tratta, cioè si parla di 2 giorni fa, vero? Non è che l'abbiamo chiesto oggi per oggi, insomma un affare però da tenere chiuso nel cassetto per la prossima volta, che dovrebbe essere, se non sbaglio, il 2 agosto del 2027, però penso in forma molto più ridotta qui da noi nell'Italia del Nord, dovrebbe vedersi meglio nel Sud. Comunque, niente, ormai in qualsiasi posto si va, si chiede: mi scusi, sto cercando gli occhiali, non ti fanno nemmeno finire la frase, che ti dicono subito: mi spiace, non ne abbiamo più. Insomma, è partita sta caccia al tesoro che adesso ormai è troppo tardi, è finita male. Del resto lo dicono, mi raccomando, lo dice il Ministero della Sanità, il rischio di retinopatia solare è concreto, la retina brucia lenta e senza dolore, così il danno può trasformarsi in permanente. Allora, non ci resta altro che ringraziare la tecnologia, perché la NASA seguirà l'evento in diretta sul proprio sito e sui propri canali YouTube, Facebook, Instagram, Twitch e X. La pagina dell'Agenzia Spaziale dedicata all'evento mostrerà immagini riprese da diverse zone del percorso dell'eclissi e sono anche previsti interventi di esperti. Quindi non abbiate timore, ma anche se non la vedete stasera in diretta, sicuramente verrà replicata, perché tanto si sa, adesso con i social si vedono anche le repliche. Stasera magari ci godiamo una tintarella di eclissi solare, ci mettiamo lì sotto, magari non vediamo esattamente il sole face to face, occhi negli occhi giustamente, però magari ci godiamo la luce che comunque cambia. E poi c'è la pioggia delle Pleiadi, da non perdere.

0: Lorenzo. E ora il GR nazionale qui su Radio Verona.
1: Radio Verona notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e in ultima istanza anche a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Da Berlino monito all'Italia, siamo sorpresi dall'agitazione, le espulsioni dei migranti si faranno. Eravamo d'accordo sul destino dei dublinanti dopo l'entrata in vigore del patto, afferma la portavoce del Ministero dell'Interno. Medio Oriente, non mi fido dell'Iran e siamo noi a controllare lo stretto di Hormuz, non loro, lo ha affermato il presidente degli Stati Uniti Trump parlando con i giornalisti. Intanto a Gaza i limiti che le autorità israeliane continuano a imporre sull'ingresso di olio motore e pezzi di ricambio mettono a rischio la vita di migliaia di persone, secondo Medici Senza Frontiere. La GIP della Tribunale di Ivrea ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare dei domiciliari per Giuseppe Campagna, automobilista 73enne di Cuassolo Torinese, indagato per tentato omicidio dopo aver investito l'8 agosto un gruppo di ciclisti a Lanzo Torinese ferendone 4. Accolta dunque la richiesta della procura che già lo aveva posto ai domiciliari subito dopo i fatti. Investire SGR, la società proprietaria dell'edificio sede di Spintime a Roma, darà un contributo di 500.000 euro al comune per aiutarlo a risolvere l'emergenza abitativa degli ex occupanti rimasti senza casa dopo l'incendio che ha colpito lo stabile il 29 luglio. Dall'8 all'11 agosto, per l'eruzione dell'Etna, sono saltate all'aeroporto di Catania, tra mancati arrivi e partenze e cancellazioni, circa 700 voli. I voli riprogrammati in altri scali sono oltre 250. Lo stop dei voli deciso questa mattina è stato intanto prolungato fino a domani alle 16. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The Music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Disco Top Record su Radio Verona, Rachel Cinoriri, One Song Away From Crying.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo liquido Dixand, 3 flaconi per 19 lavaggi, è 8,99€. Le Dixand Discs da 60 lavaggi e le Power Cups da 70 sono a 11,99€. E per stoviglie brillanti c'è April. Il gel nel formato tripacco e le Cups sono a 9,90€. Trovi anche il cura lavastoviglie a 2,79€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

R. Kelly con I Believe I Can Fly, una canzone che parla d'amore a tutto tondo, 360 gradi. E stasera, perché no, mettersi lì mano nella mano a guardare il sole, non si può, a guardare le stelle che ci saranno dopo e magari citare qualche bella frase d'amore. Sei il mio regalo più grande che la vita mi ha fatto, cioè tipo queste cose qui, amor che muove il sole e le altre stelle, questa frase famosa di Dante Alighieri. Oppure potreste dire al vostro lui o al vostro lei: con te ogni cosa triste sparisce. E questo è bello, insomma, avere a fianco qualcuno che ti fa sorridere o che ti fa ridere è tanta roba, dico io, ma veramente tanta. Naked su Radio Verona, Looking for Something.

queste foto che fanno vedere il Kenya, o meglio il lago Baringo, che si espande e invade i villaggi. Ma la cosa particolare, sapete qual è? È che sui tetti di questi resort c'è pieno di coccodrilli, perché questo cambio climatico ha fatto proprio esondare i laghi in Kenya, e quindi coccodrilli e ippopotami nei villaggi, insomma, si stanno adagiando sopra i tetti, perché evidentemente l'acqua ha superato chiaramente questa altezza. Sono dei vecchi resort ormai sommersi, e quindi si trovano questi animali e migliaia di famiglie purtroppo in fuga costante dall'acqua. Quindi nel cuore della Rift Valley, a circa 200 km a nord-ovest di Nairobi, questo lago Baringo ha raggiunto livelli mai visti da mezzo secolo, un fenomeno, diciamo, drammatico, ecco, attribuito dagli scienziati proprio alle precipitazioni estreme scatenate dal cambiamento climatico, che sta trasformando la vita quotidiana delle comunità locali in un problema, insomma, non indifferente. Pensate che secondo un'analisi delle immagini satellitari, la superficie del lago Baringo è aumentata del 70% dal 2010 ed è passata da 138 agli attuali 234 km².

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Italia.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
7: E quale sarebbe la solita merenda?
8: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
6: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
9: Il 6 marzo 2013, David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni, con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: il momento dell'informazione qui su Radio Verona, restate con noi.
1: Sono le 17 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
3: Verona Top News.
4: Bentrovate e bentrovati, nuovo Bentegodi. L'Hellas Verona chiama in causa la città. Nei prossimi giorni il club avvierà un'indagine sul progetto di riqualificazione dello stadio, coinvolgendo con un questionario abbonati, tifosi, partner commerciali e rappresentanti del quartiere. L'obiettivo è raccogliere esigenze e aspettative in vista dello studio di fattibilità che la società dovrà presentare entro settembre. Il Bentegodi è intanto tra i 16 impianti candidati dall'Italia per Euro 2032. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È mercoledì 12 agosto, ancora un saluto dalla redazione. Verona nel mirino di un possibile attentato, espulso un giovane albanese radicalizzato. Pianificava un attacco al centro commerciale Adigeo. Silvia Beltrami.
5: Il materiale per la bomba l'aveva fatto arrivare a casa dei parenti a Pordenone. Lì avrebbe preparato l'ordigno che secondo i suoi piani doveva far esplodere a Verona, all'Adigeo, con i suoi 130 negozi e 47.000 metri quadrati di superficie. Non si sa ancora se individuato da lui o indicato come obiettivo da altri utenti delle community frequentate dal ragazzo. Un centro commerciale è oggetto qualche tempo fa proprio di un'esercitazione antiterrorismo operata dalla Polizia di Stato. Prima di partire per l'Italia con i genitori completamente all'oscuro di tutto, aveva anche attivato un conto corrente su cui sarebbero confluiti i soldi necessari per confezionare la bomba. Un piano tremendo e apparentemente perfetto, se non fosse che a tradirlo un ragazzo insospettabile all'apparenza, senza nulla di sospetto in valigia. È stato proprio il suo fervore estremista manifestato online con alcuni post su piattaforme vicine al mondo del terrorismo internazionale di matrice islamica, monitorato dal Dipartimento Centrale di Prevenzione della Polizia di Stato. Da qualche mese era finito però nel mirino dell'intelligence per atteggiamenti ritenuti pericolosamente vicini all'estremismo islamico, al quale aveva giurato fedeltà. Uno dei principali campanelli d'allarme, assieme all'apertura di un conto corrente in Italia senza apparente necessità e alle ricerche sul web sulla composizione di una bomba artigianale.
4: 15 persone soccorse questa mattina a Peschiera del Garda dopo l'evacuazione dell'hotel Nuova Barcaccia. All'origine dell'allarme una dispersione di gas refrigerante dall'impianto di climatizzazione. Lucio Salgaro.
6: L'allarme lo hanno dato due ospiti della Nuova Barcaccia, struttura situata in via Frassino, che di buon mattino hanno cominciato ad accusare dei giramenti di testa. In particolare una famiglia di 3 persone, dopo aver manifestato i fastidi, ha visto la figlia di 15 anni svenire sbattendo la testa. Successivamente altre 2 persone avevano gli stessi sintomi che si attenuavano una volta usciti dalle camere, quindi sono stati subito messi in relazione con un probabile cattivo funzionamento dell'impianto di trattamento dell'aria. Subito è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco che sono accorsi con unità specifiche per le contaminazioni. Anche le ambulanze del 118 si sono precipitate nell'hotel in questo periodo pieno di ospiti italiani e stranieri. Nessuna delle persone coinvolte ha avuto sintomi gravi. 7 sono stati controllati in codice verde e 8 in codice giallo. La proprietà dell'hotel La Nuova Barcaccia si è subito adoperata per ripristinare il guasto alla base della probabile perdita di gas refrigerante. Da parte del sindaco di Peschiera, Orietta Gaiulli, va la massima vicinanza agli ospiti dell'hotel che hanno scelto il lago di Garda per le loro vacanze, ma solidarietà va anche ai proprietari della struttura, che definisce persone serie, attente alla cura degli ospiti. Il sindaco ritiene un simile guasto compatibile con l'intensità con cui vengono utilizzati gli impianti di condizionamento in questi giorni di grande caldo.
4: Il Emergenza idrica, scattano le restrizioni anche a Verona. Il sindaco Damiano Tommasi ha firmato un'ordinanza valida fino al 31 agosto. Ci riassume i divieti Tiziana Bronzato.
7: Dalle 6 alle 22 l'acqua potrà essere utilizzata solo per fini potabili e igienico-sanitari. Vietato usarla per irrigare orti, giardini, prati. Vietato lavare veicoli a motore, cortili, piazzali. Vietato riempire piscine, fontane o vasche da giardino. Solo dalle 22 alle 6 si potranno irrigare orti e aree verdi, facendo attenzione a non sprecarla. Neppure di notte, però, la si potrà usare per altri fini, cioè per tutto ciò che non è indispensabile per il fabbisogno umano. Sono esclusi dai divieti i servizi pubblici di igiene urbana, le fontane pubbliche che consentono l'idratazione delle persone, le fontane a ricircolo, gli specchi d'acqua che ospitano flora e fauna protette, le attività iscritte alle categorie di appartenenza in agricoltura, floricoltura e zootecnia e le attività regolarmente autorizzate. I trasgressori rischiano multe da 25 euro a un massimo di 500 euro.
4: Eclissi di sole, ma non solo. Oggi occhi al cielo dalla Lessinia. Dal pomeriggio e per tutta la notte appuntamento al rifugio Podestaria di Bosco Chiesanuova. Così stamani a tempo reale il presidente del Circolo Astrofili di Verona, Natalino Fiorio.
8: Sì, e non solo, anche avremo possibilità di vedere il Saturno, che verso le 11:30 si può vedere anche Saturno e anche altri tantissimi oggetti del cielo. Noi l'osservazione del sole la cominciamo verso le 14 con i nostri telescopi fatti apposta, poi affideremo degli occhialini apposta per non creare problemi ai nostri occhi. Rimaniamo verso dopo, quando si comincerà a vedere il sole, abbiamo questi telescopi apposta, faranno vedere la luna che si mette davanti alla terra per oscurarsi il sole. Fino alle 20:20 ci sarà l'eclissi e poi faremo vedere il cielo per tutta la notte, cercando se possibile che si possa vedere qualche stella cadente, perché il culmine delle stelle cadenti è proprio questa sera.
4: È tutto, grazie dell'ascolto.
3: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
3: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
10: Serata in centro zero stress?
11: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
10: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
2: Radio Verona.
3: Radio Verona Flashback.

piace fare i bambini, magari anche al ristorante, ma non prendendo le cose e sputandole come fanno i bambini piccoli, ma andando nel primo ristorante dove il pranzo si costruisce con i mattoncini, e si trova nel sud della Danimarca, a Billund, all'interno della magica Lego House, che è uno spazio incredibile, unico al mondo, che attira tutto l'anno i fan dei Lego, dei mattoncini Lego, fan di ogni età, grazie proprio a questi spazi di gioco con milioni di pezzi colorati a disposizione e diverse zone di esperienza, da cui quella più stimolante proprio per la creatività, che è la zona rossa, fino a quella pensata per la collaborazione e interazione, che è quella verde, a quella dedicata al problem solving, quella blu, o al mondo delle emozioni, quella gialla. Legoland, che è il celebre parco dei divertimenti, è quindi a pochi passi, e ci troviamo in un'enorme casa che ricorda un set di Lego gigante a blocchi bianchi coperti da basi per le costruzioni colorate. È praticamente un, si chiama Mini Chef, è un'esperienza di gioco che necessita di una prenotazione anticipata, anche di un mese oltre, pensate, per andare a mangiare in questo ristorante. Qui non si ordina a voce, si costruisce. Pensate, c'è in carta per gli adulti un menù ben bilanciato che pesca tra specialità internazionali, divisi poi in varie sezioni, proteine, energie, eccetera, eccetera, verdi per la componente fresca, e alla fine, insomma, si costruisce il proprio menù fatto con i mattoncini Lego, e poi a servirlo saranno dei robot fatti anche questi un po' con i mattoncini Lego e un po' no, insomma, con altre cose di costruzione. È veramente bello, interessante, carino, simpatico, ed è veramente per tutte le età, perché i Lego sono, i fan dei Lego sono degli appassionati che hanno veramente ogni età.

0: Addosso Buono, tutte in saldo.
1: Abbigliamento sportivo e per tempo libero con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
0: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte tutte.
1: Sport Relax, con stile, in Viale Europa, Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
2: Affrettatevi, ultimi giorni.
3: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
4: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

LA non è divertente. Beh, insomma, questa notizia, diciamo, sì, da una parte è divertente e dall'altra in effetti no, perché hanno trovato, quindi a Tacoma, nello stato di Washington, negli Stati Uniti, una imbarcazione abbandonata lì, quindi la polizia è andata là e quando ha aperto l'imbarcazione, è entrata dentro, insomma, questa squadra, hanno trovato 30 gatti

che erano lì, insomma, che si riposavano, vivevano così tranquillamente. E in base a quanto riferito dal Dipartimento di Polizia di Tacoma, questo episodio è successo quindi giovedì mattina al largo di Owen Beach, e quando le squadre sono salite a bordo, appunto, si sono trovate davanti questa scena che non si aspettavano, ovvero questi 30 gatti che giravano sul ponte nelle varie parti dell'imbarcazione. Però i proprietari non c'erano, quindi adesso quello che stanno facendo è cercare i proprietari, ma soprattutto hanno emesso un mandato di perquisizione per salvare questi gatti e portarli in una, diciamo, in una zona dedicata, in una zona più appropriata a questi gatti che sono stati completamente abbandonati, probabilmente anche senza cibo. E poi mi dicono che i gatti non sanno nuotare, è vero che hanno paura dell'acqua, almeno così dicono, non so se sia una leggenda metropolitana, però se non sanno nuotare, sono in una barca, direi che è veramente una bella gatta da pelare.

0: La grande voce di Alanis Morissette su Radio Verona con Guardian. E ora spazio alle notizie nazionali e internazionali.
1: Radio Verona Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Resta delicata la situazione nello stretto di Hormuz nonostante il presidente americano Trump continui a ribadire «abbiamo noi il controllo totale». Secondo il segretario d'energia americano Wright, attraverso lo stretto transitano ora quasi 9 milioni di barili al giorno. Intanto Teheran fa sapere non ci sono stati negoziati tra Iran e Stati Uniti sull'estensione della cessate e il fuoco. Il presidente colombiano Abelardo de la Espreia ha proclamato 3 giorni di lutto nazionale per le vittime del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito il paese. Oltre 300 i morti, ma ci sono migliaia di dispersi. Tra le vittime anche Juan Alberto Barrios, un famoso ex giocatore della nazionale colombiana di pallacanestro. Picchiato a sangue per un ingresso in discoteca è la dinamica accertata dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza che hanno inchiodato Domenico Orsino, 22 anni, e il fratello Umberto, di 24. I due sono accusati di omicidio aggravato per quanto accaduto al bodyguard Antonio Perrotta, 34 anni, che lavorava in una discoteca di San Gineto nei pressi di Cosenza. Tra madre alliato a Milano che causò 2 vittime, per i medici della difesa l'autista svenne, per cui non ha responsabilità, così come l'ATM, l'azienda dei trasporti. E quanto emerso dalla relazione medico-legale svolta dai consulenti della difesa del tranviere, indagato per disastro ferroviario, omicidio e lesioni colpose. Calciomercato, Spence è pronto a diventare un nuovo giocatore dell'Inter, fatta per l'arrivo dell'esterno inglese dalla Tottenham per 30 milioni più 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. Decisivi gli ultimi contatti avvenuti nelle scorse ore per trovare l'intesa definitiva tra i due club. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Da spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare

0: e indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: Disco compilation anni 90 su Radio Verona alle 17:41 minuti. Chi c'è? Macy Gray con I Try.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

proprio qui al 335 60 11 610. E anche tu parti per le vacanze? Allora, amici, vi è mai capitato di partire per le vacanze e quando tornate a casa dice: oh mio Dio, sì, è vero che ho spento il frigorifero, però mi sono dimenticato una fetta di anguria dentro. E trovate dentro il mondo di Quark, a dire la verità. Quindi la partenza delle, diciamo, per le vacanze ha spesso un'aria frenetica, e quindi dimenticarsi qualche cosa nel frigo spento o altre cosette che magari poi al ritorno ci creano dei problemi non è difficile. Quindi su Grazia dicono: bisogna assolutissimamente lavare determinate cose, perché poi sennò il ritorno diventa un casotto. Allora, il frigorifero, quello l'abbiamo detto, mi raccomando, poi soprattutto lavato, spenta la corrente e soprattutto non dimenticate nulla dentro. La pattumiera, perché sennò poi, ragazzi, fa un odore allucinante. Il lavello, perché anche quello magari rimane qualche, non so, fondo di qualche cosa, e può essere un pezzo di mela, ok, dopo va male, ma poi arrivano tutti i bei moscerini della frutta, quindi poi vi trovate anche una colonia, diciamo, di amici in casa quando tornate. Il bagno, chiaramente, e anche se avete lasciato lì della biancheria sporca, lavare anche quella lì. Anche perché poi quando tornate, se trovate già le lenzuola lavate e pulite, insomma, anche quella lì, oggi c'ho la mania di dirlo, è tanta roba. Sì, ci vuole. Il ritorno è già frenetico, perché già disfare le valigie è uno stress. Se poi si trova anche che si hanno tutte le mutande sporche, è veramente un casino, eh.

0: Robby Strauss su Radio Verona Mine. Sapete, stavo guardando un po' quali sono le frasi che possono aiutarci, insomma, a sentirci meglio se siamo in un momento un po' critico. E stavo guardando la frase di Paolo Crepè, no? Sapete che è questo personaggio molto conosciuto, è stato a Verona anche più volte, un psichiatra, psicologo, eccetera, eccetera. Allora, per Paolo Crepè, la felicità non è un traguardo da programmare, ma nemmeno una condizione da tenere sotto controllo, perché altrimenti, ragazzi, non ne veniamo più fuori, È un qualcosa di imprevedibile che può arrivare all'improvviso, quando meno ce lo aspettiamo. E in effetti, sapete che si dice, no? Lo dicevano anche i nostri nonni, quando si chiude una porta si apre un portone. E lui usa questa metafora e dice che la felicità è un treno senza orario. Praticamente si va alla stazione, si sta lì e si aspetta. Quando arriverà, arriverà questo treno. E speriamo che sia un bel treno, un treno comodo e pieno di fortuna. Almeno questo è il mio augurio, cari amici di Radio Verona, anche se tra un po' c'è Saint Sam che canterà Una giornata di merda.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
2: Hai visto che è sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
3: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
5: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
6: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre, Il genio di Declan Donnell. La danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
7: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
8: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
9: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
9: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
10: Sì!
9: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Skoda Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
3: Gli specialisti del riposo più grandi di Verona offrono la possibilità di acquistare direttamente in fabbrica con risparmi reali fino al 50%.
4: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort anche su misura. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
5: Bentrovate e bentrovati. Caldo e siccità mettono sotto pressione l'agricoltura veneta. Coldiretti segnala un crescente ricorso all'irrigazione con maggiori costi per le aziende. Sotto osservazione soprattutto pomodoro, soia, barbabietola e foraggi. In difficoltà anche gli allevamenti per la scarsità di mangime e lo stress termico. L'associazione chiede di accelerare sul piano nazionale degli invasi e sulle infrastrutture idriche. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È mercoledì 12 agosto, ancora un saluto dalla redazione. Un vasto incendio ha devastato ieri pomeriggio circa 10.000 metri quadrati del parco dell'Adige Nord, equivalenti a circa un campo di calcio e mezzo. Le fiamme sono divampate intorno alle 16, interessando sottobosco, arbusti e giovani alberi. Sul posto, vigili del fuoco, polizia locale e protezione civile hanno lavorato per spegnere gli ultimi focolai e mettere in sicurezza l'area attorno al chievo. Secondo le prime informazioni riferite dall'assessore Federico Benini, non si esclude l'origine dolosa dell'incendio. Sono in corso gli accertamenti. Cerbiatto investito e salvato ieri sera a Montorio in via Falcona. Secondo il comune di Verona, l'animale, trovato ancora vivo dalla polizia locale, è stato sedato dai veterinari dell'ULS e trasferito in una struttura di Castel d'Azzano. Durante il trasporto si è risvegliato sulla tangenziale ed è stato nuovamente sedato, illeso l'automobilista coinvolto. Chirurgia epatica ad alta complessità all'ospedale Magalini di Villa Franca. L'ULS 9 segnala due recenti interventi: l'asportazione di un raro tumore al fegato di 15 cm e un'operazione laparoscopica su un paziente di 90 anni. Risultati ottenuti grazie a tecnologie mini-invasive e al lavoro multidisciplinare delle equipe. Sospendere alcuni benefici regionali alle famiglie dei minori che commettono reati e rifiutano senza giustificazione i percorsi educativi dei servizi sociali. Lo prevede una proposta di legge presentata in Veneto dal consigliere di Futuro Nazionale Stefano Valdegamberi. Il provvedimento lascerebbe intatte solo prestazioni sanitarie, sociosanitarie ed essenziali per la tutela dei minori. Martedì prossimo, 18 agosto, è il compleanno di Antonio Salieri e Legnago lo festeggerà con un evento in un luogo storico poco conosciuto e dalla storia curiosa, come ci racconta Lucio Salgaro.
6: Questa chiesa è stata salvata da un coccodrillo. Nel 1907 l'allora curato di San Pietro di Legnago, prete archeologo ed architetto, aveva iniziato il recupero della chiesa romanica di San Salvaro. L'edificio versava in rovina e le incrostazioni barocche ne deturpavano il fascino. Per raccogliere i fondi per rifare il tetto, si inventò la burla raccontando di aver catturato un coccodrillo tra le campagne circostanti. La gente pagava per ammirare la bestia, che in realtà era un reperto del Museo di Scienze Naturali di Verona. Ma è grazie a Don Giuseppe Trecca se oggi possiamo ammirare la chiesa costruita tra il XII e il XIII secolo. Su iniziativa del sacerdote venne demolito il campanile seicentesco e costruito l'attuale in stile romanico. I lavori furono completati nel 1914. Ma quella di Don Trecca non è l'unica burla che circonda il fascino di San Salvaro. Per secoli, grazie a questa lapide, si è creduto che fosse stata costruita da Matilde di Canossa nel 1117. Premesso che la contessa morì due anni prima, un'indagine sulle lettere data l'incisione al 500 o al 600. Non racconta quindi ciò ciò che accadde nel Medioevo, ma ciò che secoli dopo gli abitanti del territorio erano arrivati a credere fosse accaduto realmente.
5: Ferragosto con alberghi pieni fino al 90% sul Garda Veneto. Secondo Federalberghi le prenotazioni sono già all'85% e potrebbero crescere sotto data. Aumentano soprattutto gli italiani, mentre si confermano tedeschi, nordeuropei e britannici. Positiva anche la stagione, che potrebbe superare i risultati del 2025. È tutto, grazie dell'ascolto.
7: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
8: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
7: Ancora no, manca l'illuminazione.
8: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
7: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
8: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
9: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
10: Radio Verona.
11: Meteo.
5: Le previsioni per domani, giovedì 13 agosto, vedono un campo di alte pressioni abbracciare la nostra regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico, domani a Verona cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima fino a 35 gradi con allerta calore dal pomeriggio, minima di 25. Qualche addensamento serale soltanto sulle prealpi.
11: Radio Verona, flashback.

Non è compilation anni 90, però questo qui è un disco anni 90 che ha fatto un gran successo. Freed from Desire, Gala, qui su Radio Verona. Allora, amici, se qualcuno non l'avesse capito, l'estate è nel vivo. Si sente come? Altro che vivo, quasi crepa di caldo. Comunque, bar, ristoranti, gelaterie del Lago di Garda si preparano, anzi sono già anche pronti, direi, per questo periodo intenso, no? Per il Ferragosto, quindi, complice l'arrivo proprio di migliaia di turisti e anche dei tanti veronesi che scelgono il lago per una giornata di relax, e quindi ovviamente i locali lavorano a pieno ritmo, e ne approfittiamo anche per salutare tutte le persone che lavorano nei bar, nei ristoranti, i camerieri, gli chef. Pensate agli chef, poveretti. Mi ricordo che un giorno mi ha scritto uno chef e mi ha detto: ma lo sai qua che caldo c'è in cucina? Ha detto: roba da paura. Ha detto: noi siamo così tutto l'anno, quello è vero. Diamo un abbraccio agli chef veronesi, gardesani e quant'altro. Comunque, allora, sapete che c'è questa moda di andare a bere lo spritz, che adesso ha un sacco di evoluzioni, e lo spritz al limoncello e lo spritz al bianco sarti, ne fanno di ogni, lo spritz bianco, eccetera eccetera, insomma ce ne sono per tutti i gusti. Però non è, diciamo, ancora di moda, ma lo stanno già proponendo in quel del lago, il gelato allo spritz. Oh, ecco, quindi se qualcuno dice: no, io non voglio bere lo spritzettino, ma voglio un gelatino che sia un po', diciamo così, un po' piccante, ecco, così che abbia un po' di brio, ecco, c'è questo spritz versione gelato. Mi ricordo che avevano fatto anche il gelato al vino, insomma, no? Arreciotto era in particolar modo, bello dolce, dolce, dolce.

0: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione

Freddy Shaw's Mafia Lifetime, il tempo e la vita. Ma l'avete vista questa bufala che gira sui vari social, no? Una cosa pazzesca, torna quindi a circolare con una vera e propria insistenza sui social questa notizia secondo cui oggi, 12 agosto, la Terra dovrebbe spegnersi. Cioè, o meglio, non spegnersi, si dovrebbe spegnere la gravità, quindi per 7 secondi noi dovremmo volare in aria. Avete presente come quando gli astronauti stanno dentro all'interno della loro navicella spaziale, provocando effetti veramente catastrofici, perché non siamo dentro una navicella, cioè siamo liberi sulla Terra. A rendere il tutto più credibile, perché tanta gente ci ha anche creduto, sono stati citati un presunto dossier segreto. Sapete che adesso sono stati anche resi noti, resi pubblici questi dossier sugli UFO, no? Chiamiamoli UFO, loro li chiamano in un'altra maniera. E questo programma fantomatico NASA, chiamato Project Anchor, in realtà si tratta proprio di una bufala costruita proprio attorno a questo evento che è reale, cioè l'evento dell'eclissi solare di questa sera dalle ore 19:30. Quindi la gravità è una cosa che non si può spegnere, in realtà, dicono gli esperti, perché l'allineamento tra Sole, Luna e Terra non produce un'interferenza gravitazionale, ma semmai dei cambiamenti, ecco, sicuramente sulla luce, e probabilmente dicono anche sul riscaldamento, cioè si sente più freddo, è chiaro, se ne va via la luce del sole. Quando tantissimi anni fa c'è stato proprio l'eclissi totale, qui a Verona c'era, ma stiamo parlando di parecchi anni fa, me l'aveva raccontato mia nonna, l'eclissi solare totale è qualcosa di devastante. Tra l'altro è successo a mezzogiorno, quindi in pieno giorno, non come stasera.

magari siamo sul tramonto del sole. Ecco, quindi ho detto è stata un'esperienza devastante, perché non soltanto si è creato questo buio anomalo, ma anche un silenzio anomalo e un freddo anomalo. Quindi quella lì è stata veramente una grossa esperienza. Vediamo negli anni a venire.

0: 9:31 minuti abbondanti, è ora di lasciare lo spazio alle notizie nazionali e internazionali.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia durato oltre 5 ore, Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, così come ipotizzato dalla Procura di Roma. Lo avrebbe fatto per tutelare l'incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggressione, e fargli innalzare la scorta, ha affermato l'avvocato Sergio Cola, difensore di Lavitola. Medio Oriente, resta delicata la situazione nello stretto di Hormuz, nonostante il presidente americano Trump continui a ribadire: abbiamo noi il controllo totale. Nel frattempo è in ripresa la circolazione dei barili di petrolio. Secondo il segretario all'energia americano Wright, attraverso lo stretto transitano ora quasi 9 milioni di barili al giorno. Intanto Teheran fa sapere: non ci sono stati negoziati tra Iran e Stati Uniti sull'estensione del cessate il fuoco. Missili antinave, droni aerei a propulsione a reazione e droni navali ucraini hanno colpito la base russa di Novorossiysk sul Mar Nero. Operazione unica, ha detto il presidente Zelensky, contro l'ultima grande roccaforte della flotta russa nel Mar Nero. Mosca riferisce invece di 2 morti, tra cui un bimbo di 8 anni e 12 feriti negli attacchi che hanno interessato diverse località della regione di Krasnodar. Dall'8 all'11 agosto, per l'eruzione dell'Etna, sono saltati all'aeroporto di Catania, tra mancati arrivi e partenze e cancellazioni, circa 700 voli. Quelli riprogrammati in altri scali sono oltre 250. Lo stop dei voli deciso questa mattina è stato prolungato fino a domani alle 16. Intanto un'avaria elettrica alla torre di controllo sta bloccando l'aeroporto di Barcellona e il Prat. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La linea Care Sios ripara i capelli in profondità. Shampoo e balsamo sono a 3,49€. E per un colore intenso trovi le colorazioni Sios, la maschera colorante Glaze e oleo a 5,99€. E per completare il tuo look c'è la linea Styling Sios a 3,99€. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti e classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329€. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

Chain, Baby I Love You Away, qui su Radio Verona. Questo era il disco compilation, anche coro con Talisa, è sicuramente un pezzo anni 90 che ha fatto il suo grande successo e viene riproposto qui, quindi su Radio Verona. C'è un po' di tutto, è bello il palinsesto di Radio Verona perché accontenta veramente tutti, a chi piace la musica latina, a chi piace la musica da discoteca, quella più romantica, il rock, tutto tutto su Radio Verona, potete trovare tutto. Trovate anche Daisy fino alle ore 19, quindi tra pochissimo vi saluterò, e domani mattina ci sarà Nadia ad aprire quindi le danze, ad aprire i programmi di Radio Verona. Nadia De Nicolò, che ormai da molti anni è vostra amica, l'amica degli amici di Radio Verona. Ora coro, Because the Night.

ragazzi, devo dire che sono veramente l'ultimo trend. Si va a Sagre, c'è sempre pieno alle Sagre. E sabato 15 agosto, se volete passare un Ferragosto magari al fresco mangiando qualcosa di veramente saporito, c'è la 22esima edizione della festa dei gnocchi sbattui con la Fioretta, che è questo tradizionale appuntamento con il gusto della meravigliosa Lessinia. Un appuntamento immancabile per divertirsi tutti quanti insieme in una delle giornate più belle dell'estate, che è il giorno di Ferragosto. Moglie mia, non ti conosco, si diceva così una volta, insomma. Conosciuti anche come gnocchi di Malga, sono veramente una specialità tipica dell'antica tradizione montanara e costituivano anche una volta uno dei piatti base dell'alimentazione del Malgaro durante il periodo dell'alpeggio. Allora, dov'è l'appuntamento per mangiare questi meravigliosi gnocchi di Malga? Bisogna andare al Palaghiaccio di Bosco Chiesanuova per degustarli e non solo quelli, ci saranno anche altre specialità e poi ovviamente il tutto è così infarcito dalla musica dal vivo. Ma che cos'è la Fioretta, mi domandano? La Fioretta è una ricotta, insomma, che li rende ancora più gustosi, più nutrienti, infatti non a caso si chiamano gnocchi sbattui. Poi c'è la farina, il latte e il burro. Diciamo che non sono proprio leggerissimi, ecco, se avete uno stomachino con un po' di gastrite, ecco, fate attenzione, molto lentamente, massimo 3, ecco, raccomando a chi ha problemi di questo tipo, perché sono veramente molto molto strong. Beh, insomma, del resto dovevano dare forza ai malgari che lavoravano su

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: Il 6 marzo 2013 David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: Salutarci cari amici di Radio Verona, sì, perché adesso è il momento delle notizie, le notizie locali, quelle che riguardano il nostro territorio. Io vi do appuntamento a domani dalle ore 16 alle ore 19, sempre assieme alla vostra amica Daisy. Un besito, baci baci e abbracci virtuali, ci sentiamo domani, ciao!
1: Sono le 19 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: Formaflex, la grande fabbrica di materassi, letti, divani, poltrone e relax di elevata qualità e comfort. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Formaflex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali, oltre il 50%. A Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Bentrovate e bentrovati, nuovo Bentegodi, l'Hellas Verona chiama in causa la città. Nei prossimi giorni il club avvierà un'indagine sul progetto di riqualificazione dello stadio, coinvolgendo con un questionario abbonati, tifosi, partner, commerciali e rappresentanti del quartiere. L'obiettivo è raccogliere esigenze e aspettative in vista dello studio di fattibilità che la società dovrà presentare entro settembre. Il Bentegodi è intanto tra i 16 impianti candidati dall'Italia per Euro 2032. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È mercoledì 12 agosto, ancora un saluto dalla redazione. Verona nel mirino di un possibile attentato, espulso un giovane albanese radicalizzato. Pianificava un attacco al centro commerciale Adigeo. Silvia Beltrami.
6: Il materiale per la bomba l'aveva fatto arrivare a casa dei parenti a Pordenone. Lì avrebbe preparato l'ordigno che secondo i suoi piani doveva far esplodere a Verona, all'Adigeo, con i suoi 130 negozi e 47.000 metri quadrati di superficie. Non si sa ancora se individuato da lui o indicato come obiettivo da altri utenti delle community frequentate dal ragazzo. Un centro commerciale è oggetto qualche tempo fa proprio di un'esercitazione antiterrorismo operata dalla Polizia di Stato. Prima di partire per l'Italia con i genitori, completamente all'oscuro di tutto, aveva anche attivato un conto corrente su cui sarebbero confluiti i soldi necessari per confezionare la bomba. Un piano tremendo e apparentemente perfetto, se non fosse che a tradirlo un ragazzo insospettabile all'apparenza, senza nulla di sospetto in valigia. È stato proprio il suo fervore estremista, manifestato online con alcuni post su piattaforme vicine al mondo del terrorismo internazionale di matrice islamica, monitorato dal Dipartimento Centrale di Prevenzione della Polizia di Stato. Da qualche mese era finito però nel mirino dell'intelligence per atteggiamenti ritenuti pericolosamente vicini all'estremismo islamico, al quale aveva giurato fedeltà. Uno dei principali campanelli d'allarme, assieme all'apertura di un conto corrente in Italia senza apparente necessità e alle ricerche sul web sulla composizione di una bomba artigianale.
5: 15 persone soccorse questa mattina a Peschiera del Garda dopo l'evacuazione dell'hotel Nuova Barcaccia. All'origine dell'allarme una dispersione di gas refrigerante dall'impianto di climatizzazione. Lucio Salgaro.
7: L'allarme lo hanno dato due ospiti della Nuova Barcaccia, struttura situata in via Frassino, che di buon mattino hanno cominciato ad accusare dei giramenti di testa. In particolare una famiglia di 3 persone, dopo aver manifestato i fastidi, ha visto la figlia di 15 anni svenire sbattendo la testa. Successivamente altre 2 persone avevano gli stessi sintomi che si attenuavano una volta usciti dalle camere, quindi sono stati subito messi in relazione con un probabile cattivo funzionamento dell'impianto di trattamento dell'aria. Subito è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco che sono accorsi con unità specifiche per le contaminazioni. Anche le ambulanze del 118 si sono precipitate nell'hotel in questo periodo pieno di ospiti italiani e stranieri. Nessuna delle persone coinvolte ha avuto sintomi gravi. 7 sono stati controllati in codice verde e 8 in codice giallo. La proprietà dell'hotel La Nuova Barcaccia si è subito adoperata per ripristinare il guasto alla base della probabile perdita di gas refrigerante. Da parte del sindaco di Peschiera, Orietta Gaiulli, va la massima vicinanza agli ospiti dell'hotel che hanno scelto il lago di Garda per le loro vacanze, ma solidarietà va anche ai proprietari della struttura, che definisce persone serie, attente alla cura degli ospiti. Il sindaco ritiene un simile guasto compatibile con l'intensità con cui vengono utilizzati gli impianti di condizionamento in questi giorni di grande caldo.
5: Emergenza idrica, scattano le restrizioni anche a Verona. Il sindaco Damiano Tommasi ha firmato un'ordinanza valida fino al 31 agosto. Ci riassume i divieti Tiziana Bronzato.
8: Dalle 6 alle 22 l'acqua potrà essere utilizzata solo per fini potabili e igienico-sanitari. Vietato usarla per irrigare orti, giardini, prati. Vietato lavare veicoli a motore, cortili, piazzali. Vietato riempire piscine, fontane o vasche da giardino. Solo dalle 22 alle 6 si potranno irrigare orti e aree verdi, facendo attenzione a non sprecarla. Neppure di notte, però, la si potrà usare per altri fini, cioè per tutto ciò che non è indispensabile per il fabbisogno umano. Sono esclusi dai divieti i servizi pubblici di igiene urbana, le fontane pubbliche che consentono l'idratazione delle persone, le fontane a ricircolo, gli specchi d'acqua che ospitano flora e fauna protette, le attività iscritte alle categorie di appartenenza in agricoltura, floricoltura e zootecnia e le attività regolarmente autorizzate. I trasgressori rischiano multe da 25 euro a un massimo di 500 euro.
5: Eclissi di sole, ma non solo. Oggi occhi al cielo dalla Lessinia. Dal pomeriggio e per tutta la notte appuntamento al rifugio Podestaria di Bosco Chiesanuova. Così stamani a tempo reale il presidente del Circolo Astrofili di Verona, Natalino Fiorio.
9: Sì, e non solo. Anche avremo possibilità di vedere il Saturno, che verso le 11:30 si può vedere anche Saturno e anche altri tantissimi oggetti del cielo. Noi l'osservazione del sole la cominciamo verso le 14 con i nostri telescopi fatti apposta, poi affideremo degli occhialini apposta per non creare problemi ai nostri occhi. Rimaniamo verso dopo, quando si comincerà a vedere il sole, abbiamo questi telescopi apposta, faranno vedere la luna che si mette davanti alla terra per oscurarsi il sole. Fino alle 20:20 ci sarà l'eclissi e poi faremo vedere il cielo per tutta la notte, cercando se possibile che si possa vedere qualche stella cadente, perché il culmine delle stelle cadenti è proprio questa sera.
5: È tutto, grazie dell'ascolto.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
10: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
11: Serata in centro zero stress?
12: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
11: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
2: Radio Verona. Meteo.
5: Le previsioni per domani, giovedì 13 agosto, vedono un campo di alte pressioni abbracciare la nostra regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico, domani a Verona cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima fino a 35 gradi con allerta calore dal pomeriggio, minima di 25. Qualche addensamento serale soltanto sulle prealpi.
2: Radio Verona.

0: famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
2: E quale sarebbe la solita merenda?
3: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
4: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
5: Il 6 marzo 2013, David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni, con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme. Forme podcast.
6: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia durato oltre 5 ore, Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, così come ipotizzato dalla Procura di Roma. Lo avrebbe fatto per tutelare l'incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggressione, e fargli innalzare la scorta, ha affermato l'avvocato Sergio Cola, difensore di Lavitola al termine dell'interrogatorio di garanzia. Il ministro dell'interno marocchino ha annunciato l'arresto di un gruppo di persone sospettate di aver incitato a un nuovo arrivo in massa a Ceuta il 15 agosto. La Danimarca intanto si è detta pronta a rafforzare i controlli alle frontiere fino a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. In occasione dell'anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema, avvenuto la mattina del 12 agosto del 1944, in cui persero la vita 560 persone, in gran parte donne, anziani e bambini, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha scritto un messaggio in ricordo della strage. La volontà di dominio si riaffaccia con ombre di guerre anche inedite. Bisogna respingere violenza, odio, disprezzo per il pluralismo e l'identità delle persone. Investire SGR, la società proprietaria dell'edificio sede di Spin Time di via Santa Croce in Gerusalemme 55 a Roma, darà un contributo di 500.000 euro al comune per aiutarlo a risolvere l'emergenza abitativa degli ex occupanti rimasti senza casa dopo l'incendio che ha colpito lo stabile il 29 luglio. Gli europei di nuoto di Parigi, grandissima prova dell'azzurro Thomas Ceccon, che con il nuovo record italiano chiude sul gradino più basso del podio dopo essere stato per tre basche alle spalle dell'ungherese. Ora Kos argento all'ultimo per Siskos. Altra medaglia per l'Italia con Benedetta Pilato nei 100 metri rana, che conquista il bronzo. Per ora è tutto, più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
0: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che è sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri. Orofino illumina la tua estate. E tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
9: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
9: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto.
10: Sì.
9: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovate e bentrovati. Caldo e siccità mettono sotto pressione l'agricoltura veneta. Coldiretti segnala un crescente ricorso all'irrigazione con maggiori costi per le aziende. Sotto osservazione soprattutto pomodoro, soia, barbabietola e foraggi. In difficoltà anche gli allevamenti per la scarsità di mangime e lo stress termico. L'associazione chiede di accelerare sul piano nazionale degli invasi e sulle infrastrutture idriche. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: Radio Verona Notizie.
4: È mercoledì 12 agosto, ancora un saluto dalla redazione. Un vasto incendio ha devastato ieri pomeriggio circa 10.000 metri quadrati del parco dell'Adige Nord, equivalenti a circa un campo di calcio e mezzo. Le fiamme sono divampate intorno alle 16, interessando sottobosco, arbusti e giovani alberi. Sul posto, vigili del fuoco, polizia locale e protezione civile hanno lavorato per spegnere gli ultimi focolai e mettere in sicurezza l'area attorno al chievo. Secondo le prime informazioni riferite dall'assessore Federico Benini, non si esclude l'origine dolosa dell'incendio, sono in corso gli accertamenti. Cerbiatto investito e salvato ieri sera a Montorio in via Falcona. Secondo il comune di Verona, l'animale, trovato ancora vivo dalla polizia locale, è stato sedato dai veterinari dell'ULS e trasferito in una struttura di Castel d'Azzano. Durante il trasporto si è risvegliato sulla tangenziale ed è stato nuovamente sedato, illeso l'automobilista coinvolto. Chirurgia epatica ad alta complessità all'ospedale Magalini di Villa Franca. L'ULS 9 segnala due recenti interventi, l'asportazione di un raro tumore al fegato di 15 cm e un'operazione laparoscopica su un paziente di 90 anni, risultati ottenuti grazie a tecnologie mini-invasive e al lavoro multidisciplinare delle equip. Sospendere alcuni benefici regionali alle famiglie dei minori che commettono reati e rifiutano senza giustificazione i percorsi educativi dei servizi sociali. Lo prevede una proposta di legge presentata in Veneto dal consigliere di Futuro Nazionale Stefano Valdegamberi. Il provvedimento lascerebbe intatte solo prestazioni sanitarie, sociosanitarie ed essenziali per la tutela dei minori. Martedì prossimo, 18 agosto, è il compleanno di Antonio Salieri e Legnago lo festeggerà con un evento in un luogo storico poco conosciuto e dalla storia curiosa, come ci racconta Lucio Salgaro.
6: Questa chiesa è stata salvata da un coccodrillo. Nel 1907 l'allora curato di San Pietro di Legnago, prete archeologo ed architetto, aveva iniziato il recupero della chiesa romanica di San Salvaro. L'edificio versava in rovina e le incrostazioni barocche ne deturpavano il fascino. Per raccogliere i fondi per rifare il tetto, si inventò la burla raccontando di aver catturato un coccodrillo tra le campagne circostanti. La gente pagava per ammirare la bestia, che in realtà era un reperto del Museo di Scienze Naturali di Verona. Ma è grazie a Don Giuseppe Trecca se oggi possiamo ammirare la chiesa costruita tra il XII e il XIII secolo. Su iniziativa del sacerdote venne demolito il campanile seicentesco e costruito l'attuale in stile romanico. I lavori furono completati nel 1914. Ma quella di Don Trecca non è l'unica burla che circonda il fascino di San Salvaro. Per secoli, grazie a questa lapide, si è creduto che fosse stata costruita costruita da Matilde di Canossa nel 1117. Premesso che la contessa morì 2 anni prima, un'indagine sulle lettere data l'incisione al 500 o al 600. Non racconta quindi ciò che accadde nel Medioevo, ma ciò che secoli dopo gli abitanti del territorio erano arrivati a credere fosse accaduto realmente.
4: Ferragosto con alberghi pieni fino al 90% sul Garda Veneto. Secondo Federalberghi le prenotazioni sono già all'85% e potrebbero crescere sotto data. Aumentano soprattutto gli italiani, mentre si confermano tedeschi, nordeuropei e britannici. Positiva anche la stagione, che potrebbe superare i risultati del 2025. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Meteo.
4: Le previsioni per domani, giovedì 13 agosto, vedono un campo di alte pressioni abbracciare la nostra regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico, domani a Verona cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima fino a 35 gradi con allerta calore dal pomeriggio, minima di 25. Qualche addensamento serale soltanto sulle prealpi.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
0: Radio Verona.
2: Radio Verona Flashback.

Flashback Selection. Flashback Selection. Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Igienizza la casa con Coccolatevi Blue Malcol a 2,99€, Coccolatevi Deo 10 in 1 a 2,99€ e per un bucato che profuma davvero prova Coccolatevi Ammorbidente XXL a 2,99€ e acquistando Coccolatevi ricevi un campione di Coccolatevi Lava Fast 5 in 1. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo. A 199€ fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
3: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
4: E un gelatino o uno stuzzichino?
3: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
5: Radio Verona.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: www.titospec.it. Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
4: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
3: pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.

0: Sono le 21 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Meteo. Le previsioni per domani, giovedì 13 agosto, vedono un campo di alte pressioni abbracciare la nostra regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico, domani a Verona cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima fino a 35 gradi con allerta calore dal pomeriggio, minima di 25, qualche addensamento serale soltanto sulle prealpi.
3: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Radio Verona, flashback.

0: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

0: Radio Verona. Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Radio Verona.

0: E davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.

0: Ti informa. Ti diverte. È la tua musica. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
1: Sono le 22 in punto.
0: Radio Verona. www.radioverona.it.
2: Radio Verona Flashback.

0: appetitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: www.titospec.it. Cosa fai tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

0: Radio Verona.
1: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
0: Radio Verona.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.

0: Sono le 23:03.
1: Radio Verona in Love, una romantica selezione musicale dedicata a tutti gli innamorati. Ogni domenica dalle 21 tutte le più belle hits d'amore italiane e internazionali. Radio Verona in Love, Radio Verona in Love. Ogni domenica dalle 21 Radio Verona in Love, Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Radio Verona. In the

informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: arte, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Tacata! Tu sabes che cos'è il tacata? Te gusta il tacata? A me me gusta quando la mamita

0: Radio Verona.
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: Verona, Radio Verona.
1: Basta poco a fare impressione.